0: 4 agosto 1974, sul treno Italicus. Mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla 4ª internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa, in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro, Il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo. Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano. Il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di un'utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2 come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del Partito Fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale, pagine in controluce, un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il regno o il sangue? La gelida tragedia di Elisabetta. Di Luigi Ippolito. Il regno e il sangue, la corona e la famiglia. Fin dall'inizio è stato questo l'intreccio e la tensione che ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale, le nozze perseguite dal re Edoardo con la divorziata americana Wallis Simpson, la proiettarono verso il trono. E rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri, costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l'istituzione. Laddove è sempre quest'ultima a prevalere, con le tragedie che l'accompagnano. Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di potenza mondiale a quella di un paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la costruzione europea e che ha osservato l'avvicendarsi al suo fianco di tutti i presidenti americani, da Eisenhower a Trump. Ma le turbulenze maggiori le ha procurate una monarchia immersa in una costante tensione fra tradizione e modernità, riflessa attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima ferita. La prima prova in questo senso arrivò molto presto per Elisabetta, dalla sua amata sorella Margaret. La sovrana dovette vietarle le nozze, in nome della ragion di Stato, col divorziato capitano Townsend, condannandola così all'infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo e abbandonata poi alla sua deriva. E fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta. Quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi, che per la prima volta rumoreggiarono all'indirizzo della regina. Lei comprese, capì che doveva cambiare. Parlò alla nazione e piegò il capo al passaggio del feretro della sventurata. Il gelo. Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Il suo figlio prediletto, il principe Andrea, si è fatto coinvolgere in un lurido scandalo di pedofilia a causa dell'amicizia col depravato magnate americano Jeffrey Epstein. Ed Elisabetta, forse a malincuore, ha dovuto privare Andrea di ogni ruolo pubblico per sottrarlo alla gogna. Già, i figli. Con loro Elisabetta è stata una madre distante. E soprattutto Carlo, il primogenito, ha sofferto di questo affetto freddo. Sempre dedita al dovere e al servizio della corona, la regina ha finito per mettere in secondo piano il ruolo di genitrice a favore di quello di garante della dinastia. L'ultima ferita è stata la Mexit, la fuga in California di Harry e Meghan in cerca di fortuna. Uno strappo che ha particolarmente addolorato l'anziana sovrana per i modi con cui è stato consumato. Ma ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell'anteporre i doveri verso la corona ai capricci individuali e dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. L'ultimo attacco. L'attacco sferrato da Meghan e Harry con l'intervista a Oprah Winfrey ha scosso la casa reale dalle fondamenta, perché l'accusa di razzismo in una società multietnica come quella britannica è un orrore dal quale è difficile uscire indenni. Tanto più se la regina Elisabetta è a capo del Commonwealth, la Lega dei Paesi dell'ex impero, che è forse l'organizzazione più multirazziale al mondo. La reazione di Buckingham Palace è stata assai misurata. Poche parole che hanno evitato di entrare in polemica con i duchi del Sussex. Anche se la sovrana ci ha tenuto a sottolineare che la versione di Harry e Meghan non va presa per oro colato. I ricordi possono essere diversi, scrive Elisabetta. Ci sarà un'indagine interna, ma la questione viene trattata come un affare di famiglia, da non mettere in piazza. Perché la speranza, a corte, è che la tempesta passi, che il tempo lenisca le ferite. Intanto i sudditi si schierano in maggioranza con la regina, anche se i giovani parteggiano per lo più per Meghan e Harry. Ma la verità è che le accuse lanciate nella clamorosa intervista pesano sul futuro stesso della monarchia. Cosa accadrà alla morte di Elisabetta? Che legittimità avrà Carlo come suo successore quando è stato messo in così cattiva luce dal suo stesso figlio Harry? Per quanto tempo i britannici accetteranno un'istituzione che sembra così lenta a reggere il passo con i tempi? Sono domande che fino a ieri parevano impensabili, ma che adesso sono nei pensieri di tutti. La corona non è mai apparsa così in bilico. Sarà la seconda età elisabettiana, l'ultima della storia? Lei ha retto quel peso sul capo come forse nessun altro. È stata quel punto di sintesi delle tensioni che spingeva al loro superamento. Amata e rispettata fino all'ultimo, in questi estremi bagliori del suo regno, Elisabetta appare per quello che è stata fin dall'inizio, ossia una figura intangibile che cela una dimensione tragica. L'individuo e l'universale si riassumono nella sua persona. Ma dopo di lei sarà ancora difficile tenerli insieme.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata. Osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre e quindi possono essere degli ottimi modelli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma ha scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge, in bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming, insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment, invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery, rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion, esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation, condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking, perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting, condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel ciberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile, che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti, contribuì a costruire gli Stati Uniti, e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenride, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto, e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4: Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud, un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del Sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minié, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione, isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente. quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta, afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nickel ferro zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale Biogeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni, l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati cari amici. Oggi stiamo per incontrare di nuovo un personaggio di cui abbiamo parlato per la prima volta circa un anno fa, quando abbiamo ridotto in pillole una sua opera teatrale. Casa di Bambola era il titolo di quella commedia. In quell'occasione ci eravamo trovati di fronte a una donna veramente speciale, Nora, e agli eventi spesso molto drammatici della sua vita. Oggi ecco Henrik Ibsen nei panni dell'autore di un'altra pièce teatrale, ma di tutt'altro segno e ambientazione. Si intitola Quando noi morti ci destiamo, e la cui drammaticità certamente non mancherà di colpirci.

Nella primavera del 1898 Ibsen compì 70 anni e grandi festeggiamenti in suo onore furono organizzati a Christiania, Copenaghen e Stoccolma. Ibsen tenne discorsi, rilasciò interviste e ricevette molte visite a Christiania. Non ebbe quindi il tempo di rielaborare gli appunti di Quando noi morti ci destiamo, prima dell'inizio del 1899. Questi appunti infatti sono datati 20 febbraio 1899 e la prima stesura iniziò due giorni più tardi con il titolo Il giorno della resurrezione. Il lavoro procedette lentamente e alla fine di luglio Ibsen aveva appena ultimato il primo atto. Durante il lavoro di trascrizione il titolo cambiò. Da prima era Quando i morti si destano, che diventò poi quello definitivo di Quando noi morti ci destiamo. Il manoscritto, pronto per la pubblicazione, venne spedito lo stesso giorno in cui Ibsen lo terminò, vale a dire il 21 novembre 1899. Il titolo completo dell'opera, Quando noi morti ci destiamo, un epilogo drammatico in tre atti, fu reso noto prima che il libro arrivasse nelle librerie. Nella rivista danese Politiken si giunse alla conclusione che la parola epilogo significasse che l'autore con quest'opera ha detto la sua ultima parola e ha pertanto concluso la sua produzione drammatica, testuali parole. Ma ciò fu smentito dallo stesso Ibsen in un'intervista del 12 dicembre dello stesso anno al quotidiano Verdens Gang. No, questa conclusione è affrettata. Il termine epilogo non si riferisce in alcun modo a una simile idea da parte mia. Se scriverò ancora è una questione a parte. Ciò che io intendevo in questo caso con il termine epilogo è che il pezzo pone fine a una serie di miei lavori drammatici che inizia da Casa di Bambola e si conclude ora con Quando noi morti ci destiamo. Questo ultimo lavoro fa parte delle esperienze che io ho voluto descrivere in tutta la serie. Esso completa la serie e la rende un'unità con la quale io ora ho terminato. Se poi continuerò a scrivere qualcosa sarà in tutt'altro tipo di contesto e anche in un altro tipo di forma.

Ora vediamo insieme i fatti di quest'opera. Arnold Rubeck è un celebre e anziano scultore che ha raggiunto fama internazionale con la scultura Il giorno della resurrezione. La modella che aveva posato per lui era Irene, che allora aveva considerato come sua missione quella di seguire Rubeck e aiutarlo ad esprimersi con la sua arte. Pare che tra i due allora ci fosse stata una forte passione, ma Rubeck aveva negato di vedere in Irene qualcosa di più di una semplice modella e lei lo aveva lasciato delusa e arrabbiata. Ma da allora l'ispirazione artistica di Rubeck era venuta meno e lo scultore sentiva di non essere più in grado di creare opere d'arte importanti.

Solo Irene possedeva la chiave della sua creatività. Rubek è sposato con Maya, una donna di molto più giovane di lui. Hanno vissuto all'estero legati da un matrimonio che col tempo è andato raffreddandosi. Il dramma si apre con Rubek e Maya in vacanza nell'hotel di uno stabilimento balneare norvegese. Qua incontrano il possidente Ulfheim, un cacciatore d'orso che invita Maya ad andare con lui in montagna. Ospite dell'hotel è anche una misteriosa donna vestita di bianco in compagnia di una diaconessa. La donna si rivela essere Irene, che ha alle sue spalle due matrimoni e un ricovero in una clinica per malati mentali. Pare una morta vivente e durante una discussione con Rubek gli rinfaccia di averle rovinato la vita e rubato l'anima. Rubek le chiede di tornare con lui, così che lui possa ritrovare la sua creatività. I due si recano in montagna insieme per un incontro d'amore. Giunti quasi in vetta, incontrano Maya e Ulfheim. Soffia vento di bufera e Maya e Ulfheim si apprestano a scendere dalla montagna e a mettersi al riparo, mentre Irene e Rubek proseguono il loro cammino verso la cima della montagna, dove rimangono vittime di una valanga. Quando Noi morti ci destiamo fu l'ultima opera scritta da Ibsen prima della sua morte. L'idea per quest'opera iniziò presumibilmente a prendere forma nell'estate del 1897 e infatti in una lettera a Georg Brandes del 3 giugno 1897 Ibsen scriveva: «Potete immaginare cosa vado sognando, progettando e raffigurandomi in modo tanto delizioso? Ecco di che cosa si tratta. Recarmi a Øresund, tra Copenaghen e Helsingør, trovarmi all'aperto in un punto dal quale vedere le barche a vela andare lente avanti e indietro. Questo non mi è possibile qui. Qui tutti gli stretti sono chiusi in ogni senso della parola e tutti i canali della comprensione intasati. Oh, caro Brandes, non si vivono senza effetto 27 anni di lontananza immersi nella cultura grande, libera e liberatrice. Qui dentro, o meglio, qui nei fiordi, ho la mia patria. Ma, dove trovo la mia patria? È il mare che mi attira più di tutto. Per il resto mi aggiro qui nella mia solitudine e progetto qualcosa di nuovo di abbastanza drammatico, ma non riesco ancora a vedere con chiarezza in che cosa si trasformerà».

0: Questa lettera è interessante non solo come prova di un nuovo lavoro che Ibsen sta per iniziare, ma anche perché in Ibsen riconosciamo Arnold Rubeck, così come si presenta nella scena di apertura di Quando noi morti ci destiamo, due persone che si sentono straniere nella propria patria. Nell'ultimo dramma, Rubeck, il grande scultore, sacrifica all'arte l'amore di Irene e per Irene, pure l'arte è nichilismo distruttivo e autodistruttivo. Quando Ibsen, in quelle settimane, accolle Isarco, stava quasi per mandare all'aria la severa costruzione della propria vita, usciva, per ironia della sorte, la sua biografia ufficiale scritta da Jäger. Anche quel volume era forse un argine, una diga che protegge dalla furia del mare e insieme rende stagnanti e morte le acque che rinchiude. E qui ci fermiamo, perché quest'opera merita un supplemento di riflessione, ma silenziosa questa volta. Io mi limito ad invitarvi ad andare a teatro e ad assistere in diretta a questa importante opera del maestro Ibsen, sperando che qualche compagnia decida di metterla in scena quanto prima. Nel frattempo, e in attesa che questo succeda, la nostra poltrona in quarta fila è sempre lì che ci aspetta per garantirci una serata confortevole e ben spesa in uno dei nostri meravigliosi teatri italiani. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie

parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Thank you.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La galleria delle armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri. E la salita, per un treno, non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato, questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a 00:50, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per mille. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'ottavo e il nono secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa, la Versailles del Portogallo. Vicino a Lisbona, il Palazzo Nazionale di Mafra è il trionfo del tardo barocco. Un immenso complesso con reggia, basilica e convento, voluto nel Settecento da João V, il re sole lusitano, ispirandosi a Roma. Di Rosalba Graglia. Il viaggiatore procede come ipnotizzato. Non sa proprio come avvicinarsi a questa facciata di più di 200 metri di lunghezza, a quest'area di 40.000 metri quadrati, a queste 4.500 fra porte e finestre, a queste 880 sale, a queste torri di 62 metri di altezza, a questi torrioni, a questa lanterna. Quasi sviene. In Viaggio in Portogallo, 1981, anomala e appassionata guida al suo paese natale, il grande scrittore José Saramago, 1922-2010, premio Nobel per la letteratura nel 1998, racconta così il senso di vertigine che coglie chi arriva davanti al monumentale palazzo convento di Mafra. Proprio a quella costruzione immensa, residenza reale con basilica, Saramago ha dedicato il romanzo che lo ha reso famoso nel mondo, Memoriale del Convento, 1982, lettura preliminare perfetta per accostarsi alla straordinaria grandiosità del Palacio Nacional de Mafra. Siamo agli inizi del Settecento, nel 1711 per l'esattezza, e dopo 3 anni di matrimonio, re João V è ancora senza un erede. Allora fa un voto solenne. Se entro l'anno arriverà un figlio, farà costruire un convento nella cittadina di Mafra, una 40 di chilometri a nord di Lisbona. Il sovrano è un uomo pio, in ottimi rapporti con la Santa Sede, appassionato d'arte e di architettura, bibliofilo e straordinariamente ricco. È durante il suo regno che arriva dalle colonie portoghesi del Brasile il maggior afflusso d'oro, una fortuna destinata ai suoi faraonici progetti. Così, quando il 4 dicembre di quel 1711 la regina Maria Anna d'Austria dà finalmente alla luce Maria Barbara, futura sovrana di Spagna, la decisione è presa, ma ci metterà 6 anni a concretarsi. Il 17 novembre 1717 viene posata solennemente la prima pietra del Palazzo Convento di Mafra. A progettarlo è stato chiamato un orafo e architetto di origine tedesca, Johann Friedrich Ludwig, che aveva lavorato per qualche anno a Roma per i gesuiti, i quali, colpiti dal suo talento, lo avevano invitato a Lisbona come orafo ufficiale. 10 anni dopo il suo arrivo in Portogallo, dove ha cambiato il suo nome in João Frederico Ludovice, il re gli affida, a sorpresa, forse su raccomandazione degli stessi gesuiti, l'edificazione del convento di Mafra. E se inizialmente si era pensato a una chiesa modesta e a un convento per 13 frati, A poco l'opera si trasforma in una celebrazione in pietra della monarchia, il palazzo della vita di Re João. Non a caso la conclusione ufficiale dei lavori, una macchina che sembra non avere fine, è del 1750, l'anno della morte del sovrano. Il capolavoro barocco assorbe 2/3 di tutto l'oro in arrivo dal Brasile. Un monastero per 300 frati, l'infermeria, una basilica, gli appartamenti reali, una biblioteca grandiosa. Il 22 ottobre 1730, per il 41esimo compleanno del re, l'opera è completata nelle parti essenziali e viene solennemente inaugurata con 8 giorni di festeggiamenti. In questa prima fase lavorano al progetto più di 21.000 persone, 15.470 operai e 6.124 fanti e cavalieri. E poi, per altri 20 anni, tutti gli abitanti di Mafra e della vicina Ericeira sono costretti a prestare la loro opera a palazzo. In totale, 50.000 persone coinvolte nella realizzazione del più grandioso edificio barocco di tutto il Portogallo, patrimonio UNESCO dal 2019. La Basilica, sfarzosa come quella di San Pietro. Oro, stucchi, dipinti, marmi di Carrara, statue. La ricchezza degli interni quasi stordisce. E 2 anime si intrecciano negli spazi senza mai prevaricarsi in un'armonia ideale. L'anima religiosa e quella regale e sontuosa. Lo si vede fin dalla simmetria perfetta della facciata. Al centro la Basilica di Nostra Signora e di Sant'Antonio, di marmo bianco, fiancheggiata da entrambi i lati dalle sale e dalle stanze del Palazzo Reale, in pietra calcarea locale, e alle estremità 2 torri quadrate dalla copertura a padiglione, ispirata agli stili architettonici dell'Europa centrale. Il re coltivava il sogno di rivaleggiare con lo splendore di Roma e aveva cercato suggerimenti dal suo ambasciatore in Vaticano, che gli aveva inviato modelli su piccola scala di importanti edifici religiosi romani, compresa una perfetta riproduzione della Basilica Vaticana. Il balcone al centro della facciata è modellato sul balcone di San Pietro, ma è destinato al re come simbolo del suo potere. Il sogno, o piuttosto l'ossessione, di João V era di creare una San Pietro portoghese. È mia volontà che sia costruita nel mio regno una chiesa come quella di San Pietro di Roma, scrive Saramago raccontando l'incontro fra il re e il suo architetto. E solo l'obiezione di Ludovice sui tempi troppo lunghi per edificare una chiesa tanto grandiosa e il rischio che il re potesse non vederla realizzata in vita fa recedere João dal suo proposito. La basilica sarà più piccola, ma attorno crescerà un palazzo enorme, più grande dell'Escorial dei vicini spagnoli. Entriamo allora nella chiesa a scoprire la verticalità della navata e della cupola, che arriva a 65 metri, ispirata a quella di Sant'Agnese in Agone, il gioiello barocco del Borromini in piazza Navona a Roma. E il gioco dei marmi, il bianco di Carrara e il rosa del Portogallo, un cromatismo che si ripete dal pavimento al soffitto, il gigantesco crocefisso di Diaspro, e le statue di marmo, la più ricca collezione di culture barocche di artisti italiani fuori dall'Italia. Sono opere del romano Alessandro Giusti, che si era trasferito in Portogallo e aveva un ruolo di primo piano a corte, e dei suoi allievi, oppure commissionate e fatte arrivare da Roma ad alcuni dei più importanti scultori barocchi, Giuseppe Lironi, Carlo Monaldi, Pietro Bracci. E ancora due carillon di 98 campane nelle torri e sei grandiosi organi a canne. Uno scalone, fra le 156 scale dell'edificio, collega la chiesa al Palazzo Reale, al piano nobile, diviso fra l'ala con gli appartamenti del re sulla sinistra rispetto alla facciata della basilica e quelli della regina sulla destra. Due palazzi nel palazzo, distinti e autosufficienti, ognuno con la propria cucina, magazzini, stanze per la servitù. Divise equamente anche le due torri laterali, quella del nord al re e quella del sud alla regina, e collegate fra loro da una galleria lunga 232 metri, il più lungo corridoio di palazzo d'Europa. A Mafra tutto è sovradimensionato, eccessivo, in un susseguirsi di saloni scenografici. Nella sala del trono, tutta affrescata, il pezzo forte è il soffitto, dipinto con un'allegoria della Lusitania, del pittore di corte Cirilo Folkmar Machado, autore del restyling decorativo realizzato dal 1796 per ordine del principe reggente, il futuro re João VI. Perché, se è stato João V a iniziare la decorazione interna del palazzo con dipinti e affreschi di artisti italiani del calibro di Agostino Masucci, Corrado Giaquino, Francesco Trevisani, la fabbrica è andata avanti nel tempo. Mafra fu residenza estiva e di caccia, confina con la grande riserva reale della Tapada, oggi parco, dei re portoghesi, fino all'ultimo, Manuel II, che trascorse proprio qui la sua ultima notte da sovrano tra il 4 e il 5 ottobre 1910. Machado dipinge così il soffitto della Sala dei Destini, dedicata alle sorti della patria, la sala di Diana, la sala della guardia, da scoprire via via fra le stanze del gigantesco labirinto reale. Gli edifici del convento sono alle spalle del Palazzo Reale e della Basilica, le 300 celle, la sala capitolare, il refettorio, l'infermeria, quasi un piccolo ospedale modello con l'infilata di stanzette alcova ai due lati. E poi il gran finale, lo spazio più spettacolare dell'intero edificio, la biblioteca. Un gioiello rococò realizzato da Manuel Caetano de Sousa con un pavimento di pedra real, la pietra di Lisbona, rosa, grigio e bianca, scaffali in legno, una balconata sempre in legno che corre per tutto il perimetro, grandi finestre a illuminare un vero teatro della cultura, 36.000 volumi rilegati in pelle, tutto lo scibile del mondo occidentale dal XIV al XIX secolo, con preziose sezioni di incunaboli, i libri d'oro miniati del 400, la prima edizione dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, rari volumi di astronomia, bagaglio indispensabile per un popolo di navigatori. Progettata con un intercarpedine per mantenere temperatura e umidità ottimali, fino a qualche tempo fa ospitava una colonia di piccolissimi pipistrelli incaricata di far sparire larve e insetti che potevano danneggiare i libri. Un'eco idea che sarebbe piaciuta anche a quel visionario di Re João V.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però, questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno, un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. E i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza, e lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale, il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenaturali.it. Cecità spaziale. Successivamente al rientro da lunghe missioni spaziali, molti astronauti soffrono di problemi alla vista. Di Marco Ferrari. Una sindrome misteriosa sta compromettendo la vista agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, causando una miopia che permane per mesi, anche dopo il rientro a Terra. Il problema è così grave che 2/3 degli astronauti riferisce di aver avuto disturbi alla vista dopo lunghe permanenze in orbita. Qualche passo avanti nella comprensione del problema è stato fatto e non depone a favore delle lunghe missioni come quella prevista per arrivare su Marte. Dorit Donoviel del National Space Biomedical Research Institute non nasconde le preoccupazioni sulla salute degli astronauti impegnati in lunghe missioni. Un adattamento alla gravità zero comporta che il sangue non debba più vincere la gravità e la conseguente mancanza di resistenza al ritorno venoso comporta un accumulo sanguigno e linfatico nel corpo grosso, cioè il busto e la testa. Di conseguenza gli astronauti appaiono come affetti da idropisia, con viso gonfio e congestionato. Ma torniamo agli occhi, organi che se danneggiati azzererebbero la funzionalità di un astronauta e alla cosiddetta sindrome da deficit visivo da pressione intracranica. L'Università di Miami ha verificato che la microgravità causa una pressione elevata nel cranio a seguito di un anomalo accumulo di liquor cerebro-spinale, responsabile a sua volta del fenomeno di appiattimento dei bulbi oculari, con infiammazione conseguente e come esito finale l'edema e lo stiramento del nervo ottico. L'aumento di pressione interessa anche il cervello, con stordimenti e senso di nausea. Il liquor cerebro-spinale è utile per ammortizzare il cervello e il midollo spinale, ma nello spazio le naturali variazioni di postura, sdraiata, seduta ed eretta, non vengono lette correttamente dal nostro organismo. In sostanza, gli astronauti che hanno passato molti mesi in orbita hanno una quantità di liquor cerebro-spinale più alta, edema con ipertensione delle cavità orbitali, schiacciamento e protusione del nervo ottico, situazione davvero angosciante. Ma come mai ce se ne accorge solo ora? La risposta è molto umana. Molti di coloro che volano nello spazio non denunciano i sintomi per non perdere l'idoneità al volo. D'altro canto, chi sosteneva di vedere lampi o di avere la visione offuscata si vedeva la carriera troncata in un attimo. La ricerca, quindi, fornisce per la prima volta prove quantitative sulle modifiche di distribuzione dei liquidi corporali nelle permanenze di lunga durata nello spazio e degli effetti negativi sulla visione. Occorre poi notare che mediamente le permanenze massime nello spazio degli astronauti, sui quali si sono verificate le sindromi e i deficit visivi, sono di 10-12 mesi, mentre non vi è alcuna conoscenza dei problemi che potrebbero verificarsi con periodi di 18 mesi, quanti ne sono richiesti per andare e tornare su Marte. I tempi di andata e ritorno sono variabili a seconda dello scenario di volo, da 180 a 400 giorni circa. A complicare le cose, ricordiamo inoltre tra gli effetti spaziali anche la decalcificazione ossea, l'esposizione ai raggi cosmici e i livelli di stress della vita spaziale. È stato verificato che anche il cuore e gli altri organi subiscono modificazioni morfologiche a causa della mancanza di gravità, alcune non reversibili. I ricercatori della NASA comunque non disperano. Sono infatti allo studio farmaci che, associati a diete specifiche e attività fisica adatta, garantiranno un certo grado di incolumità ai coraggiosi astronauti che colonizzeranno il pianeta rosso, mentre per i viaggi del futuro sono allo studio astronavi a gravità artificiale rotativa e scudi con intercapedini d'acqua per schermare le radiazioni. I lettori di fantascienza vedranno forse realizzarsi molte delle visioni cosmiche a loro care.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Bergonzoni, un'effusione di comicità, di Giovanni Lovera. Ha un seguito di sostenitori fedelissimi e quando è in tournée con i suoi spettacoli teatrali registra il tutto esaurito, chiacchierando e intrattenendo il pubblico senza dargli modo di rendersi conto di quanto tempo sia passato. Alessandro Bergonzoni parla in fretta, talmente in fretta che ci vuole parecchia concentrazione per seguirlo. E la sua comicità non è certo ordinaria, anzi è molto studiata, accuratamente preparata. Ogni parola ha una sua perfetta collocazione e il senso intrinseco non è sempre così scontato. È un'arte sopraffina la sua, basata sui termini e le loro applicazioni, e non a caso il palcoscenico ideale è quello del teatro, dove il discorso nella sua ricchezza e nella sua semplicità si profonde, riempiendo la sala e incantando l'uditorio. Il comico bolognese approda al Teatro della Comicità dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Le sue prime esperienze come autore e attore risalgono agli anni Ottanta e i titoli fanno già presagire la sua preferenza per una visione surreale delle cose. È l'epoca di sceneggiata. Chi cabaret fa per tre. La regina del Nautilus, da cui la citazione «Mille luci, mille colori, mille fari nella notte, mille lucciole e mille lanterne, 5.000 in totale, e la saliera e l'ape Piera». Accanto alla sfera teatrale inizia a frequentare ambienti collaterali di radio e televisione, instaurando ottime collaborazioni con scuole e atenei interessati all'ambito della comicità e dei suoi sviluppi. Risalgono a questo periodo le ripetute partecipazioni allo show di Maurizio Costanzo, parallelamente all'affermarsi delle sue capacità riconosciute ormai sia dal pubblico sia dalla critica, che può leggere le sue rubriche sulle principali testate italiane, dall'edizione per l'Emilia-Romagna della Repubblica al Corriere della Sera, eccetera. L'attività giornalistica prepara il successo anche in campo letterario. Il suo libro, intitolato «Le balene restino sedute», sarà proclamato vincitore della Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera. È del 1992 anche l'idea messa su carta di proporre un testo contenente le frasi iniziali di una ventina di libri, mai scritti se non per queste poche righe d'apertura, e di una serie di eventuali copertine raccolte nel libro «Motivi di soddisfazione accampati nel deserto». Senza mai discostarsi dal filone comico, realizza diverse trasmissioni radiofoniche di successo in collaborazione con la RAI e ottiene nuove conferme teatrali nel 1992 con «Anghingò», seguito due anni dopo da «La cucina del frattempo». L'esplorazione dei meandri dell'umorismo lo porta a costruire spettacoli sempre nuovi dove un tema o una storia possono venire stravolti o raccontati in maniera che abbiano dell'assurdo e, proprio dall'accostamento di discorsi differenti, nasce la risata. Anche dal punto di vista letterario non si sofferma su una struttura fissa. Nel 1995 pubblica Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, un romanzo scritto naturalmente alla sua maniera, rapido, ironico e sottile. Nella seconda metà degli anni 90 sperimenta una struttura colloquiale e forse più semplice, con una storia raccontata dall'inizio alla fine, come nel caso di Zius del 1997, uno spettacolo straordinario esportato anche in Francia nell'ambito di una rassegna dove viene celebrata la sua fortunata carriera nel mondo della comicità. Intanto piovono i riconoscimenti per la qualità delle ricerche effettuate sulla comicità in tutti i suoi aspetti. Il decennio si chiude con un'altra conferma editoriale dal titolo «Oplero», storia di un salto che propone l'ormai nota ironia per l'assurdo. Chi mi dice a me che dopo l'ultima cena Cristo non abbia mai più cenato, ma sia vissuto solo pranzando o facendo brevi spuntini? Dal punto di vista teatrale, Madornale 33, che racconta la storia di Fufio, si chiama Fufio, si scrive Fufio e si pronuncia Fufio. Sarà solo come un cane, poi ucciderà anche il cane e sarà ancora più solo, ma sarà felice e si scalderà davanti al sole del cervello. Al sol pensarci. Viene replicato per ben 3 anni, segnando il record personale dello spettacolo più visto. Il nuovo millennio si apre all'insegna della solidarietà e Bergonzoni diventa collaboratore e portavoce della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna, una struttura unica in Europa, destinata ad aiutare le persone con familiari in coma. Da questa esperienza avrà vita un nuovo spettacolo teatrale, Coma Reading, in collaborazione con Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele Romagnoli. Nel 2004 debutta con il lavoro Predisporsi al micidiale, che gli vale un ulteriore riconoscimento, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Nel 2005 esce Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Mentre procedono di pari passo collaborazioni ed eventi. Continua la sua presenza nelle librerie, ma è con lo spettacolo del 2007, Nel, che si consacra come un grande del teatro, vincendo il premio UBU. Nel 2010 porta in scena Urge, nel 2014 Nessi e nel 2018 Trascendi e sali. È quindi a teatro che si gusta appieno lo stile dell'estroso comico bolognese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da scienzenotizie.it. Scienziati identificano la sostanza che potrebbe aver innescato la vita sulla Terra. Di Lucia Petrone. Un team di scienziati della Rutgers, dedicato a individuare le origini primordiali del metabolismo, un insieme di reazioni chimiche fondamentali che per prime hanno alimentato la vita sulla Terra, ha identificato parte di una proteina che potrebbe fornire agli scienziati indizi per capire com'è nata la vita sulla Terra. La ricerca pubblicata su Science Advances ha importanti implicazioni nella ricerca della vita extraterrestre, perché offre ai ricercatori un nuovo indizio da cercare, ha affermato Vikas Nanda, ricercatore presso il Center for Advanced Biotechnology and Medicine, KBM, di Rutgers. Sulla base di studi di laboratorio, gli scienziati di Rutgers affermano che uno dei candidati chimici più probabili che ha dato il via alla vita era un semplice peptide con 2 atomi di nickel che chiamano Nickelback. Non perché abbia qualcosa a che fare con la rock band canadese, ma perché la sua spina dorsale è l'azoto. Gli atomi legano 2 atomi critici di nickel. Un peptide è un costituente di una proteina formata da pochi blocchi elementari, noti come amminoacidi. Gli scienziati ritengono che tra 3,5 e 3,8 miliardi di anni fa ci sia stato un punto di svolta, qualcosa che ha dato il via al cambiamento dalla chimica prebiotica, le molecole prime della vita, ai sistemi viventi e biologici, ha detto Nanda. Riteniamo che il cambiamento sia stato innescato da alcune piccole proteine precursori che hanno eseguito passaggi chiave in un'antica reazione metabolica. E pensiamo di aver trovato uno di questi peptidi pionieri. Gli scienziati che conducono lo studio fanno parte di un team guidato da Rutgers chiamato Evolution of Nanomachines in Gasspheres and Microbial Ancestors, Enigma, che fa parte del programma Astrobiology della NASA. I ricercatori stanno cercando di capire come le proteine si siano evolute per diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Quando perlustrano l'universo con telescopi e sonde alla ricerca di segni di vita passata, presente o emergente, gli scienziati della NASA cercano specifiche biofirme, note per essere fioriere di vita. I peptidi, come il Nickelback, potrebbero diventare l'ultima firma biologica impiegata dalla NASA per rilevare i pianeti sul punto di produrre vita, ha detto Nanda. Una sostanza chimica stimolante originale, hanno ragionato i ricercatori, dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una zuppa prebiotica. Ma dovrebbe essere sufficientemente attivo chimicamente per possedere il potenziale per prendere energia dall'ambiente, per guidare un processo biochimico. Per far ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio riduzionista. Hanno iniziato esaminando le proteine contemporanee esistenti, note, per essere associate ai processi metabolici. Sapendo che le proteine erano troppo complesse per essere emerse presto, le hanno ridotte alla loro struttura di base. Dopo sequenze di esperimenti, i ricercatori hanno concluso che il miglior candidato era Nickelback. Il peptide è composto da 13 amminoacidi e lega due ioni di nickel. Il nickel, ragionavano, era un metallo abbondante nei primi oceani. Quando sono legati al peptide, gli atomi di nickel diventano potenti catalizzatori, attirando ulteriori protoni ed elettroni e producendo idrogeno gassoso. L'idrogeno, ragionavano i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primordiale e sarebbe stato una fonte di energia fondamentale per alimentare il metabolismo. Questo è importante perché, mentre ci sono molte teorie sulle origini della vita, ci sono pochissimi test di laboratorio reali di queste idee, ha detto Nanda. Questo lavoro dimostra che non solo sono possibili semplici enzimi metabolici proteici, ma che sono molto stabili e molto attivi, rendendoli un punto di partenza plausibile per la vita.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Isaac Asimov, l'uomo che aveva previsto tutto. Di Rossana Rossi. Quando ero una bambina ai confini della galassia, ho sentito raccontare di un uomo che poteva prevedere il futuro. La sua storia rimase un mistero per molti anni, finché non divenne la mia storia, finché non divenne l'unica storia. Così si annuncia Fondazione, l'epica serie in onda su Apple TV Plus, basata sull'omonimo ciclo di romanzi di fantascienza di Isaac Yudovich Osimov, meglio conosciuto come Isaac Asimov, celebre scrittore scomparso il 2 aprile 1992. Considerato un pilastro della fantascienza, era anche uno straordinario divulgatore scientifico. Spaziava dalla chimica alla fisica all'astronomia. Di particolare fascino è la sua storia della vita sulla Terra, che comincia dalla goffa curiosità di un paramecio, minuscolo organismo unicellulare alla continua ricerca di cibo, e arriva alla spinta evolutiva che ha portato l'Homo sapiens a entrare nell'era spaziale grazie a un cervello sempre più sviluppato. A quel cervello, il pezzo di materia più magnificamente organizzato nell'universo conosciuto, si deve quel surplus di curiosità che modella la cultura umana, scriveva Asimov. La curiosità di Asimov si era accesa per la prima volta nelle stanze del retro, senza finestre, di un negozio di Brooklyn. Nato nel 1920 da una famiglia ebraica nel villaggio russo di Petrovici, nella regione di Smolensk, allora in preda alla guerra civile, aveva 3 anni quando i suoi genitori decisero di trasferirsi nel nuovo mondo. Gli inizi erano stati difficili, ma lavorando duramente, in un paio d'anni suo padre era riuscito a mettere da parte abbastanza denaro per aprire una rivendita di libri, giornali e dolciumi. Qui il piccolo Isaac amava tuffarsi nelle riviste pulp di fantascienza, le cui appariscenti copertine invitavano alla lettura di mirabolanti avventure. Dato che in famiglia si parlava e si scriveva unicamente in russo o in yiddish, a 5 anni Isaac aveva imparato da solo l'inglese, memorizzando lettera per lettera l'alfabeto latino delle scritte che comparivano sulle insegne dei negozi e sui cartelloni stradali. Si era impadronito a tal punto della lingua che già a 6 anni aveva ottenuto dalla Brooklyn Public Library la sua prima tessera di biblioteca. non ancora adolescente, faceva tremare i passanti che lo vedevano camminare nelle strade più trafficate con un libro attaccato al naso e l'altro sotto il braccio. Leggeva di tutto, preso dal desiderio di ampliare se stesso, di scoprire sempre nuovi orizzonti. Una volta diventato famoso, spiegava che ognuno di noi, in qualsiasi momento, può ampliare il suo sapere su qualsiasi argomento che ci attragga davvero. «C'è solo questo universo e solo questa vita per cercare di afferrarlo», diceva. «Quando imparo qualcosa di nuovo, e succede ogni giorno, mi sento un po' più a mio agio nel mondo. Che tragedia attraversare soltanto la vita e non ricavarne nulla». Anche la scrittura gli riusciva facile, tanto che il suo primo bozzo di racconto sulle avventure di un gruppo di ragazzi che vivono in una piccola città risale ai suoi 11 anni. La storia piacque tanto ai suoi compagni di scuola che Asimov cominciò a prendersi sul serio come scrittore. Ne ebbe conferma qualche tempo dopo, quando un suo saggio umoristico intitolato Little Brothers fu accettato e comparve in The Boy High Recorder, la pubblicazione letteraria semestrale del suo liceo. Una laurea in chimica ottenuta appena 19enne presso la Columbia University e successivamente un dottorato in biochimica non fecero che alimentare la sua passione per la fantascienza. «È un tipo di narrativa», sosteneva, «che permette di descrivere una società fittizia che non esiste, ma potrebbe essere in futuro. Ritraggo così una serie di eventi possibili che possano indurre il lettore a considerare gli effetti in rapporto alla società attuale». In un suo saggio, il sociologo David Leslie, direttore di ricerca presso il londinese Alan Turing Institute, mette in luce come uno degli obiettivi di Asimov consistesse nel mostrare come i processi di innovazione che rendono possibile sia la fantascienza sia il progresso tecnologico siano spesso in conflitto con le norme e le istituzioni che li vincolano. Questa contrapposizione divenne il suo trampolino di lancio creativo. Nelle sue mani la fantascienza si tuffa a capofitto nell'occhio del ciclone sociale, dove l'ingegno umano rivolto al futuro si confronta con i modelli culturali prevalenti e le condizioni storiche che ne determinano gli sviluppi. Come pochi altri autori, Asimov si proponeva di ispirare i lettori ad andare oltre l'era delle pistole a raggi della fantascienza classica per affrontare in modo critico la rivoluzione informatica e l'imminente era spaziale. Certo è che leggere i suoi scritti è come fuggire in un mondo in cui il progresso infinito sembra allettante e possibile. Lo provano le sue immortali storie di robot con le 3 leggi etiche che ne regolano il comportamento e la creazione di Fondazione, il ciclo di romanzi nei quali l'umanità combatte contro la prossima fine dell'impero galattico predetta dalla scienza statistica della psicostoria e ne esce vittoriosa. Anche se era la fantascienza a mantenerlo sulla cresta dell'onda, con il passare degli anni Asimov si dedicò in misura sempre maggiore alla divulgazione scientifica. Dall'Asimov Intelligent Mass Guide to Science, che copriva l'intera gamma di conoscenze del campo della fisica e della biologia, a una vastissima serie di frizzanti saggi di divulgazione. Attraverso questi scritti desiderava introdurre i suoi lettori nel mondo dell'esplorazione scientifica attraverso una scrittura disadorna ma piena di meraviglie. Suo scopo era consentire loro di soppesare le prospettive e le sfide del progresso scientifico con lucidità e capacità. La scienza, sosteneva, non è certa, ma è provvisoria e soggetta a cambiamenti. Pertanto, nessuna voce può avere l'ultima parola. E l'unica opzione per il progresso è una comunicazione aperta, inclusiva e razionale. Uomo di grande umorismo, divertente e spesso irresistibile, Asimov aveva un carattere bizzarro. Pur avendo immaginato nelle sue opere un'umanità in viaggio nei più remoti angoli della galassia, aveva paura di volare, tanto che mise piede su un aereo solo 2 volte durante il servizio militare. Era incapace di svolgere attività atletiche che richiedessero coordinazione, come nuotare o andare in bicicletta, ma amava camminare. Grazie a un quoziente intellettivo di 160, fu per qualche anno membro e vicepresidente del Mensa, l'Associazione Internazionale di Cervelloni, ma se ne dimise perché riteneva molti membri troppo arroganti. Ottimo editorialista, in un articolo uscito sul New York Times in occasione dell'esposizione mondiale del 1964, aveva preconizzato molte conquiste tecnologiche che avrebbero caratterizzato il mondo agli inizi del terzo millennio. «Verranno ideati», scriveva, «mobili da cucina che prepareranno autopasti, riscaldando l'acqua e convertendola in caffè. Pranzi e cene completi, con il cibo semi-preparato, verranno conservati in freezer fino al momento di servirli. Molti apparecchi domestici non avranno cavi elettrici, perché saranno alimentati da batterie di lunga durata. Computer miniaturizzati fungeranno da cervelli dei robot. Ci saranno telefoni che consentiranno di vedere e sentire le persone a cui si telefona. Lo schermo potrà essere utilizzato anche per studiare documenti e fotografie e leggere brani di libri. I satelliti sincroni, in bilico nello spazio, permetteranno di chiamare direttamente qualsiasi punto della Terra».
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol. Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni è un memoir che racconta il ritorno dell'autrice, giornalista iraniano-americana, in Iran dopo anni trascorsi negli Stati Uniti. Attraverso il suo matrimonio e la vita quotidiana a Teheran, Mohaveni descrive le contraddizioni dell'Iran contemporaneo, tra tradizione e modernità, controllo politico e desiderio di libertà, amore per il paese e disillusione. Il libro è un ritratto intimo e politico insieme, che esplora identità, appartenenza e il costo personale delle scelte di vita. Buon ascolto.
2: Dica a tutti che siamo democratici. Nel 2005, quasi alla fine della primavera, tornai in Iran per seguire le elezioni presidenziali. La mia carriera di giornalista per il Time era cominciata con l'elezione iraniana del 2000. E anche se negli anni successivi la mia professione mi portò in tutto il Medio Oriente, solo in quell'occasione mi sentì davvero a casa. La mia vera casa, naturalmente, si trovava nel nord della California, dove i miei vivevano e dove ero nata e cresciuta, in una comunità di iraniani americani baciati da uno straordinario successo, dottori, avvocati, banchieri e finanzieri, ma torturati dalla nostalgia dell'emigrato. Nel 2003 mi trasferii a Beirut. Tornavo in California occasionalmente per festeggiare matrimoni di amici, per vedere i miei e per fare scorta di alimenti biologici. Posizionato su una splendida lingua di terra sul Mediterraneo, il Libano si trovava alla distanza perfetta dall'Iran, da un punto di vista geografico ma anche esistenziale. La vicinanza mi permetteva di volare a Teheran in poco tempo, di restarvi qualche giorno per scrivere i miei articoli e poi di ritirarmi di nuovo nella mia calma vita occidentale, fatta di lezioni di Pilates e cocktail bar. Quando arrivai a Teheran, le persone che conoscevo in tutti i miei disparati mondi, dalla California a Beirut fino a Teheran, iniziarono a sommergermi di email in cui mi scongiuravano di tenervi sempre al corrente dei miei reportage. La cosa in sé era molto insolita, dato che la situazione politica dell'Iran e il conclave di Mullah al potere di solito non sollevavano un grande interesse. Ma persino il mondo esterno si rendeva conto che quelle elezioni erano un evento di fondamentale importanza. Avrebbero stabilito con chiarezza se un paese importantissimo, popolato da 70 milioni di abitanti seduti sopra una delle più sconfinate riserve mondiali di petrolio, sarebbe riuscito a guadagnarsi un posto tra le nazioni rispettabili, o se invece, ancora una volta, sarebbe rimasto impigliato nel radicalismo che lo aveva contraddistinto nelle ultime tre decadi. Per quanto fossero importanti quelle elezioni, tuttavia, c'era un altro motivo che mi spingeva a rimettere piede in Iran. Volevo scoprire se mi era possibile tornare. Nei due anni trascorsi dopo la mia ultima visita, avevo pubblicato un libro sull'Iran che era essenzialmente una cronaca di come i mullah avevano tiranneggiato la società iraniana e dato vita a una generazione di giovani ribelli che desideravano con tutte le loro forze un cambiamento. In Lipstick Jihad parlavo di festini underground, pieni di droga e dell'ipocrisia clericale. Avevo dato voce a critiche che, avanzate da altri iraniani, avevano suscitato persecuzioni e imprigionamenti. In poche parole, era quel genere di libro che i dittatori non amavano affatto. Una di quelle opere che vengono scritte sull'orlo di un imminente addio, un fragoroso, catartico chiudersi la porta alle spalle per poi andarsene. Ma dato che ero giovane e stupida, avevo la ferma intenzione di tornare. Volevo disperatamente che l'Iran fosse un paese in cui si poteva dire la verità sul potere, e la mia volontà era così forte che decisi di mettere alla prova la realtà. Quanto sarebbe meraviglioso, pensavo, se riuscissi a tornare senza problemi. Allora mi sarei potuta presentare negli Stati Uniti e annunciare: «Avete visto? Avevate torto. In Iran non c'è una dittatura così terribile in fin dei conti. Il regime tollera il dissenso, a differenza degli alleati arabi dell'America». Quindi iniziai a scrivere allegre email ai miei amici, in cui dicevo cose del tipo: «Se non esco viva dall'aeroporto, potete tenervi le mie scarpe», e prenotai il volo per passare 2 settimane a Teheran. I ritratti degli austeri ayatollah che incombevano sulla hall mi erano così familiari che non alzai neppure lo sguardo per osservarli. Dopo un po' avevo semplicemente smesso di vederli. Le loro barbe si confondevano con i muri ingialliti. Mi sembrava del tutto normale che nel XXI secolo la capitale di un grande paese fosse completamente tappezzata da gigantografie di esponenti del clero con tanto di turbante. Per un fuggevole istante, prima di dare il mio passaporto all'impiegata che sbadigliava dietro il chador nero, quella nonchalance che il mio terapista avrebbe definito negazione si incrinò e provai un brivido di paura. «Signora Moaveni», diede un'occhiata al mio passaporto, «questo è estremamente irregolare». Io non dissi nulla. Forse sarei stata sottoposta a un interrogatorio, o forse avrebbero solo confiscato il mio passaporto, un modo soft di prendermi in ostaggio. Iniziavo a essere nervosa, temevo quello che mi sarebbe potuto capitare, e mi sentivo tremendamente stupida per essermi cacciata in quel guaio con le mie stesse mani. Il suo ultimo visto d'uscita da Mehrabad è così poco marcato da essere quasi illeggibile. In futuro la prego di fare in modo che la cosa non si ripeta. Chieda all'addetto al controllo passaporti di usare inchiostro fresco, se necessario. Tirai un respiro di sollievo e la ringraziai con calore. Da lì impiegai pochi minuti per recuperare le mie valigie e passare alla dogana. Questo semplice fatto indicava chiaramente quanto fosse cambiato l'Iran dalla fine degli anni 90. Negli anni precedenti, l'impresa di tirarsi fuori dall'aeroporto di Mehrabad era di per sé traumatica. Quando visitai l'Iran da adulta per la prima volta, nel 1998, gli agenti della dogana ficcarono il naso tra le mie cose senza alcun rispetto. Con fare trionfante, trovarono un sobrio testo accademico sulla storia del Medio Oriente e mi dissero che non potevo introdurlo nel paese se prima non lo sottoponevo all'attenzione dei censori. Poi mi imposero una tassa oltraggiosa sul cellulare che avevo portato come regalo per mia zia e mi fecero rimettere insieme le mie cose in tutta fretta, mentre cercavo di tenere nascosti reggiseni e altri effetti personali. Quando arrivai al controllo degli abiti, in cui dovevano verificare che rispettassi le regole islamiche dell'abbigliamento, avevo un foulard che mi copriva convenientemente i capelli, maniche lunghe e una veste che arrivava fino alle ginocchia, ero ridotta a uno straccio. Ero sudata e furiosa e non vedevo l'ora di imbarcarmi sul primo aereo per tornare nel mondo civilizzato. Ma nella primavera del 2005 scoprì che l'Iran accoglieva i suoi cittadini di ritorno in patria con meno abusi e arbitrarietà. Mehrabad brulicava di parenti sovraeccitati che si accalcavano per salutare i loro cari e ribolliva dell'acido puzzo del sudore mischiato al profumo dei giganteschi bouquet. Negli ultimi 6 anni, sempre più iraniani trapiantati all'estero avevano ripreso a tornare a casa. Il primo controesodo significativo dalla rivoluzione del 1979 in poi. Il flusso dei rimpatriati superava le modeste capacità di Mehrabad, costruito alla fine degli anni 40, e in notti come quella tutti finivano schiacciati gli uni contro gli altri, una folla intima e sgomitante in cui uomini e donne si abbracciavano e i veli si alzavano e scivolavano via. Mi ripromisi di scrivere a mio padre più tardi per raccontargli di quanto fosse stato agevole l'arrivo all'aeroporto. Come molti iraniani residenti negli Stati Uniti, i miei non tornavano in Iran troppo spesso e non avevano un'idea molto chiara dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 6 anni. Si erano trasferiti negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 per iscriversi all'università, ai tempi in cui il governo iraniano era uno stretto alleato di Washington e credeva di aver bisogno di una generazione di professionisti con una solida preparazione occidentale per modernizzare la nazione. Erano tornati a Teheran con le loro lauree americane, si erano sposati e avevano cominciato ad applicare concretamente le loro conoscenze fino alla metà degli anni 70, quando avevano seguito mia nonna in California per starle accanto per i pochi anni che le restavano mentre si sottoponeva alle cure per il cuore a Stanford. La rivoluzione del 1979 aveva cancellato ogni loro speranza di tornare in Iran e la mia famiglia si era mischiata al grande flusso di iraniani che avevano preso il volo all'alba della rivolta ed erano emigrati in America. Per anni i miei non si erano recati in Iran, fecero solo un breve viaggio quando avevo 5 anni e io sono cresciuta con l'ambivalente rimpianto tipico dei figli degli emigrati. Scoprii il vero Iran quando ero già una giovane donna. Vinsi una borsa di studio Fulbright che mi permise di passare un anno al Cairo e ne approfittai per visitare l'Iran. Nel corso di quel breve viaggio partecipai agli affascinanti dibattiti sull'Islam e la democrazia che fiorivano in Iran e conclusi che il paese non aveva da offrire solo pistacchi e militanza islamica. Feci i bagagli e nel 2000 mi trasferii come corrispondente del Time, ormai convinta che l'Iran fosse in qualche modo parte del mio destino. Pensavo di poter insegnare giornalismo e aiutare giovani reporter iraniani a scrivere articoli di cronaca onesti e coerenti che avrebbero rimpiazzato la prosa prolissa, oscura e ridondante che riempiva i giornali, i quali spesso erano solo i portavoce delle varie fazioni politiche. Mentre coltivavo quei sogni idealistici, continuavo a raccontare le mie esperienze ai miei genitori, incoraggiandoli a visitare l'Iran, per scoprire di persona quanto fossero profondi i cambiamenti che l'avevano trasformato. Appena fuori dall'aeroporto presi un taxi, abbassai il finestrino cigolante e mi accesi una sigaretta, fissando le enormi facciate pendenti di marmo bianco della torre Azadi. Lo Shah aveva costruito quel monumento per commemorare il 225esimo anniversario dell'impero persiano. Come ogni cosa a Teheran era stato ribattezzato dopo la rivoluzione, ma fortunatamente non era stato scelto il nome di un martire. Quelle corse notturne in taxi dall'aeroporto mi erano particolarmente care. Viaggi muti, senza parole, in cui la città mi sembrava intima e privata, come la mia stessa pelle. Dopo l'adolescenza, avevo vissuto a Teheran più che in ogni altro luogo. Fu la mia casa dal 2000 al 2002 e il luogo in cui passai gran parte del mio tempo negli anni seguenti. E sebbene non avessi mai immaginato che sarebbe finita così, New York, il Cairo e altre città sembravano le candidate più probabili, Teheran era diventata lo sfondo della mia vita.

Ero single e Teheran mi aveva dato tutti gli scintillanti ricordi che una giovane donna potesse desiderare. Feste estive, dove talentuosi musicisti suonavano sotto le stelle fino al mattino, cene sofisticate, dove le menti più acute del paese dibattevano il passato e il presente dell'Iran, e un composito adorabile gruppo di amici, dai diplomatici spagnoli fino ai figli ribelli di importanti membri del clero. Nonostante i suoi cenciosi ritratti di Ayatollah sui muri, anche se era dominata da ideologie inospitali che preferivano vedere le donne rinchiuse in casa, la città, pensavo, aveva eluso la stretta soffocante del fondamentalismo. Mentre il taxi accelerava in direzione nord verso casa di mia zia nel quartiere di Elahie, diedi un'occhiata ai cartelloni che pubblicizzavano risottiere Teflon. Sfidavano i murales che glorificavano la guerra Iran-Iraq, in una lotta senza esclusioni di colpi per attirare l'attenzione dei passanti. Il desolante affollamento di palazzoni squadrati diminuiva mentre svoltavamo nelle anguste vie di Elahie, percorrendo angoli che ancora mostravano magnifici decadenti esempi dell'architettura persiana classica, sotto la morbida cupola dei rami di sicomori. Eravamo vicino casa di mia zia quando vidi una villa con un colonnato, posizionata in solitudine in fondo a un vasto giardino quasi selvaggio e protetta da alti cancelli di elegante ferro battuto. Riuscivo a sentire i rumori degli operai nel cantiere dall'altra parte della strada, che lavoravano illegalmente a quell'ora della notte. Di sicuro stavano costruendo un rozzo palazzone di lusso, senza prestare la minima attenzione alle norme antisismiche. La pratica, molto diffusa, del costruisci in fretta, vendi in fretta. I costruttori ignoravano che sotto Teheran correvano diverse faglie sismiche. Quelle costruzioni scadenti stavano conquistando la città, creando un caos estetico e una debolezza strutturale. Pareva proprio che Teheran si dirigesse verso un futuro tetro e incerto. Suonai il campanello di mia zia e entrai nel tranquillo cortile di casa sua. La familiare sagoma del portiere afghano emerse dalle ombre per darmi una mano con i bagagli. «Bentornata», mi disse piano. «Inshallah, questa volta rimarrà con noi a lungo». «Non riesco ancora a credere che tu sia qui», disse la mia amica Nasrin, picchiettando le unghie contro una tazza di succo di carota. Anche lei era una giornalista e spesso avevamo lavorato assieme lungo i miei viaggi negli ultimi 3 anni, girando per tutta la città per seguire conferenze stampa e manifestazioni. A volte facevamo conversazioni molto serie e discutevamo della Repubblica Islamica, che riusciva ad assicurarsi la fedeltà dei suoi cittadini grazie a un sistema di sussidi, prestiti a basso interesse e libertà civili dispensate con imprevedibile mutevolezza. Più spesso ci chiudevamo in casa a mangiare pollo fritto e a guardare film della Merchant Ivory, facendo raffronti tra le tecniche di corteggiamento persiane e quelle del XIX secolo. C'erano delle somiglianze innegabili, soprattutto per quanto riguarda la caccia al matrimonio più conveniente. Condividevamo anche un passatempo segreto, che chiamavamo, con una certa vergogna, la nostra discoteca mobile. In pratica ci infilavamo nella macchina di Nasrin, sparavamo musica a tutto volume e sfrecciavamo per il viale Wali Asr, la grande arteria del traffico a 3 corsie, che tagliava la città in direzione nord-sud, ascoltando il duo pop Teheran-Los Angelino, Kamran e Human. Un passatempo abbastanza vergognoso, considerando la nostra età. Saremmo dovute andare a cene di lavoro con altri professionisti trentenni, dispensando arguti commenti sul cinema iraniano e sul governo. Ma migliaia di giovani iraniani si divertivano così. E quelle corse ci facevano sentire parte del giovedì notte di Teheran, da sempre dominio della gioventù cittadina. Il telefono squillò, interrompendo le nostre chiacchiere mattutine. «Salam, bentornata!» Riconobbi una voce familiare.
Realizzai con fastidio che era Mr. X. Indicai la cornetta con fare drammatico, cercando di far capire a Nasrin chi era al telefono. Il giorno prima, appena arrivata, l'avevo chiamato al cellulare, nella speranza di affrettare il nostro inevitabile incontro. Lui non aveva risposto, ma con ogni probabilità, vedendo il numero, aveva capito che ero io. Ero molto riluttante a vederlo, ma non volevo cominciare a lavorare senza il suo permesso. In qualità di mio referente governativo, Mr. X era probabilmente la persona più importante della mia vita iraniana. Il regime gli aveva affidato diversi incarichi. Doveva stendere rapporti sulla mia condotta da giornalista, mettermi in guardia quando rischiavo di valicare qualche linea rossa, facendo domande su argomenti tabù o sconsigliati, e cercare di assicurarsi la mia cooperazione. Questo eufemismo voleva dire che nei periodi in cui il regime, che nutriva una vera ossessione per la sicurezza, si sentiva particolarmente vulnerabile, io avrei dovuto riferire al governo le opinioni e le idee di giornalisti e diplomatici miei amici e rivelare l'identità delle mie fonti anonime. Anche se Mr. X occupava un posto di rilievo nella mia vita lavorativa, l'istituzione apparentemente dedicata ai rapporti con i reporter stranieri apparteneva a tutta un'altra branca del governo. L'ufficio stampa estera del Ministero della Cultura e della Guida Islamica controllava le credenziali dei giornalisti e gestiva gli innumerevoli dettagli burocratici inevitabili per scrivere anche il più semplice degli articoli. Se volevo assistere a un seminario, incontrare il ministro degli esteri o recarmi in una zona di confine particolarmente delicata, dovevo assicurarmi l'approvazione e l'assistenza dell'ufficio stampa estera. Soprattutto nei periodi più convulsi, per esempio quando dovevo scrivere un pezzo sulle elezioni o un articolo da prima pagina, mi capitava di dover chiamare l'ufficio anche 10 volte al giorno. Ma anche se ufficialmente era l'ufficio stampa estera, in cui lavoravano persone sensibili e serie, che sapevano bene come funzionava il mondo dell'informazione, a gestire i rapporti con i giornalisti, in realtà Mr. X e il suo datore di lavoro, il Ministero delle Informazioni, avevano l'ultima parola su tutto e decidevano se un determinato giornalista poteva continuare a lavorare o meno. Persino io facevo fatica a capire la divisione dei poteri tra i due enti, e forse anche loro avevano qualche dubbio. Quando vivevo a Teheran tra il 2000 e il 2001, il mio rapporto con Mr. X era una complicata danza di fughe e inseguimenti, nella quale io mi rifiutavo di assecondare qualsiasi richiesta relativa alla cooperazione. E lui insisteva, alternando tattiche di intimidazione e persuasione per portarmi dalla sua parte. Ci incontravamo con una certa regolarità, forse ogni 2 mesi, e per un lungo periodo si è comportato come un marito paranoico. Voleva conoscere la mia vita fin nei minimi dettagli, dove andavo, chi vedevo, cosa sentivo e cosa dicevo, e diveniva sempre più sospettoso e sgarbato quando non ricordavo o mi rifiutavo di rivelare un particolare con sufficiente accuratezza. Sapeva tutto dei miei amici e a volte lasciava cadere un nome con la massima naturalezza. «Non è stato John a presentarti, Simon?» per farmi capire fino a che punto conosceva la mia vita sociale. Una volta, per nessuna ragione particolare, fece una battuta macabra su un mio tentativo di suicidio. Ero stupefatta. Non mi aspettavo tanta malizia da Mr. X, un uomo normale con le sue magliette a scacchi immacolate e i capelli cortissimi. Sembrava un giovane elegante del tutto innocuo. I luoghi fisici in cui si svolgevano i nostri incontri, appartamenti isolati e anonimi, stanze di hotel deserte in complessi privi di insegne, creavano l'atmosfera intimidatoria che Mr. X usava scaltramente a suo vantaggio. Sapeva che incontrarlo in posti come quelli mi spaventava, e sapeva anche che non potevo rifiutarmi. Se mi fossi messa a urlare, nessuno avrebbe sentito nulla.
Se avessi preso il cellulare per chiamare aiuto, ci avrei messo un'eternità anche solo per descrivere il posto in cui mi trovavo. Potevo essere rapita, portata via con grande facilità, e nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. Quando una mia amica giornalista lo incontrò per la prima volta in un appartamento disabitato ma perfettamente ammobiliato, arrivò prima di lui e, vinta dal terrore, si mise a frugare in cucina alla ricerca dei coltelli. Poi li nascose sotto i mobili, in attesa del suo arrivo. Anche se la sua presenza era indubbiamente spaventosa, Mr. X cercava di non rappresentare solo una minaccia. A volte era quasi socievole, addolciva l'espressione severa dei suoi occhi marroni e mi chiedeva gentilmente notizie della mia famiglia. In determinate occasioni facilitò anche il mio lavoro, oltrepassando le sue competenze per abbattere un ostacolo burocratico che mi impediva di andare in un qualche posto, o autorizzando un'uscita per cui sembrava difficile ottenere il permesso. Mi ripeteva costantemente di chiamarlo se qualcosa andava per il verso sbagliato. Una volta suggerì persino che forse potevo dargli una mano a taglieggiare i corrispondenti stranieri che inoltravano domanda per ottenere un visto d'ingresso in Iran, lasciando fuori quelli che secondo me erano troppo schierati. Naturalmente, rifiutai. La possibilità di tenere fuori dal paese i giornalisti rivali non era che un'esca. Voleva trasmettermi il messaggio che potevo avere molto da guadagnare se mettevo da parte i miei scrupoli. Alla fine del 2001, dopo l'11 settembre e l'inclusione dell'Iran nell'asse del male da parte del presidente Bush, Mr. X mi chiese di controllare i miei articoli prima della pubblicazione e insistette affinché gli rivelassi la vera identità delle mie fonti anonime. Minacciò di revocare le mie credenziali. Non sapevo più come eludere le sue richieste. Perciò decisi di interrompere i miei reportage da Teheran e di andare a New York. Ho descritto chiaramente Mr. X nel mio libro, violando molti tabù in una volta sola. Ho rivelato la verità su quegli incontri. Quasi tutti i giornalisti in Iran avevano un referente governativo, anche se nessuno l'ha mai ammesso. Ho parlato delle nostre discussioni e, forse la cosa peggiore, ho descritto per filo e per segno in un libro di non fiction i pensieri segreti che immaginavo agitassero la sua mente. Una parte di me era contenta di averlo messo a nudo, violando le sue insistenti raccomandazioni affinché nessuno venga mai a sapere dei nostri incontri. Mr. X adesso esiste anche su carta, e questo in qualche modo gli ha portato via per sempre il potere della segretezza. Ma ero sicura che la cosa l'avesse fatto imbestialire. Con ogni probabilità avrebbe cercato di vendicarsi. Sì, oggi pomeriggio va benissimo. Sperai che il terrore non trasparisse nella mia voce. Parlammo pochissimo, il tempo strettamente necessario per concordare un appuntamento. Nasrin si offrì di accompagnarmi e io le insegnai il codice segreto che usavo con il mio precedente autista, Ali, che mi aveva portato a una serie infinita di incontri dello stesso genere. Dopo 10 minuti doveva chiamarmi sul cellulare. Se avessi risposto «Sì, tornerò per pranzo», voleva dire che non c'erano problemi. Farò tardi, non aspettarmi, invece significava che qualcosa era andato per il verso sbagliato e a quel punto lei avrebbe dovuto immediatamente attaccarsi al telefono e cercare di salvarmi in qualche modo. Nasrin parcheggiò la macchina in fondo alla strada e mi strinse la mano prima che uscissi. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre cercavo l'hotel che Mr. X mi aveva descritto e la mia mente era offuscata da tetri scenari. Mr. X poteva proibirmi per sempre di fare la reporter in Iran. Poteva confiscare il mio passaporto e impedirmi di lasciare il paese. Persino lo Stato era convinto che un soggiorno prolungato in Iran non fosse troppo diverso dalla prigionia. Oppure poteva spedirmi davanti a una corte marziale che a sua volta mi avrebbe spedito in galera. Infine, nei miei incubi più cupi,
poteva murarmi viva nella stanza per infliggermi punizioni inimmaginabili. Percorsi l'intera strada altre due volte e chiesi persino indicazioni a due passanti, ma nessuno aveva mai sentito parlare dell'hotel. All'improvviso mi ricordai che Mr. X mi aveva detto il numero civico oltre al nome dell'hotel e così riuscii a trovarlo, 6 piani di cemento bianco senza un'insegna. Che razza di hotel poteva mai essere? I vicini non lo conoscevano e non c'era nessun nome, nessuna indicazione. Il suo totale anonimato mi sembrava la conferma ai miei sospetti paranoici. Le mie mani iniziarono a tremare e prima di riuscire a trovare il coraggio di salire i gradini di pietra, respirai a fondo e mi dissi che le giovani donne della California non erano certo le classiche vittime degli assassini politici.

0: Avete ascoltato un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Moaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla 4ª internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro. Il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, ma Lentacchi, Piero, piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano: il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di una utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2, come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del Partito Fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2. Definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Va ora in onda
1: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
2: Dalla rivista Nuovo, vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo, che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Qir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus sarà femmina a cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. E una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. «Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri», ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. «Aiutare fa sentire meglio le persone». Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge, e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici.
5: Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albania e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La Découverte des sources du Mississippi e de la Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato. E anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding, termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento. E buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva, dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci. Perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello. Perché pensiamo che buttare sia uno spreco e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione. E il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come i disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via uno o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati cari amici, oggi stiamo per incontrare di nuovo un personaggio di cui abbiamo parlato per la prima volta circa un anno fa, quando abbiamo ridotto in pillole una sua opera teatrale. Casa di Bambola era il titolo di quella commedia. In quell'occasione ci eravamo trovati di fronte a una donna veramente speciale, Nora, e agli eventi spesso molto drammatici della sua vita. Oggi ecco Henrik Ibsen nei panni dell'autore di un'altra pièce teatrale, ma di tutt'altro segno e ambientazione. Si intitola Quando noi morti ci destiamo, e la cui drammaticità certamente non mancherà di colpirci.

Nella primavera del 1898, Ibsen compì 70 anni e grandi festeggiamenti in suo onore furono organizzati a Christiania, Copenaghen e Stoccolma. Ibsen tenne discorsi, rilasciò interviste e ricevette molte visite a Christiania. Non ebbe quindi il tempo di rielaborare gli appunti di Quando noi morti ci destiamo, prima dell'inizio del 1899. Questi appunti, infatti, sono datati 20 febbraio 1899 e la prima stesura iniziò due giorni più tardi con il titolo Il giorno della resurrezione. Il lavoro procedette lentamente e alla fine di luglio Ibsen aveva appena ultimato il primo atto. Durante il lavoro di trascrizione, il titolo cambiò. Da prima era Quando i morti si destano, che diventò poi quello definitivo di Quando noi morti ci destiamo. Il manoscritto, pronto per la pubblicazione, venne spedito lo stesso giorno in cui Ibsen lo terminò, vale a dire il 21 novembre 1899. Il titolo completo dell'opera, Quando noi morti ci destiamo, un epilogo drammatico in tre atti, fu reso noto prima che il libro arrivasse nelle librerie. Nella rivista danese Politiken si giunse alla conclusione che la parola epilogo significasse che l'autore con quest'opera ha detto la sua ultima parola e ha pertanto concluso la sua produzione drammatica, testuali parole. Ma ciò fu smentito dallo stesso Ibsen in un'intervista del 12 dicembre dello stesso anno al quotidiano Verdens Gang. No, questa conclusione è affrettata. Il termine epilogo non si riferisce in alcun modo a una simile idea da parte mia. Se scriverò ancora è una questione a parte. Ciò che io intendevo in questo caso con il termine epilogo è che il pezzo pone fine a una serie di miei lavori drammatici che inizia da Casa di Bambola e si conclude ora con Quando noi morti ci destiamo. Questo ultimo lavoro fa parte delle esperienze che io ho voluto descrivere in tutta la serie. Esso completa la serie e la rende un'unità con la quale io ora ho terminato. Se poi continuerò a scrivere qualcosa, sarà in tutt'altro tipo di contesto e anche in un altro tipo di forma.

Ora vediamo insieme i fatti di quest'opera. Arnold Rubeck è un celebre e anziano scultore che ha raggiunto fama internazionale con la scultura Il giorno della resurrezione. La modella che aveva posato per lui era Irene, che allora aveva considerato come sua missione quella di seguire Rubeck e aiutarlo ad esprimersi con la sua arte. Pare che tra i due allora ci fosse stata una forte passione, ma Rubeck aveva negato di vedere in Irene qualcosa di più di una semplice modella e lei lo aveva lasciato delusa e arrabbiata. Ma da allora l'ispirazione artistica di Rubeck era venuta meno e lo scultore sentiva di non essere più in grado di creare opere d'arte importanti.

Solo Irene possedeva la chiave della sua creatività. Rubek è sposato con Maya, una donna di molto più giovane di lui. Hanno vissuto all'estero legati da un matrimonio che col tempo è andato raffreddandosi. Il dramma si apre con Rubek e Maya in vacanza nell'hotel di uno stabilimento balneare norvegese. Qua incontrano il possidente Ulfheim, un cacciatore d'orso che invita Maya ad andare con lui in montagna. Ospite dell'hotel è anche una misteriosa donna vestita di bianco in compagnia di una diaconessa. La donna si rivela essere Irene, che ha alle sue spalle due matrimoni e un ricovero in una clinica per malati mentali. Pare una morta vivente e durante una discussione con Rubek gli rinfaccia di averle rovinato la vita e rubato l'anima. Rubek le chiede di tornare con lui, così che lui possa ritrovare la sua creatività. I due si recano in montagna insieme per un incontro d'amore. Giunti quasi in vetta, incontrano Maya e Ulfheim. Soffia vento di bufera e Maya e Ulfheim si apprestano a scendere dalla montagna e a mettersi al riparo, mentre Irene e Rubek proseguono il loro cammino verso la cima della montagna, dove rimangono vittime di una valanga. Quando Noi morti ci destiamo fu l'ultima opera scritta da Ibsen prima della sua morte. L'idea per quest'opera iniziò presumibilmente a prendere forma nell'estate del 1897 e infatti in una lettera a Georg Brandes del 3 giugno 1897 Ibsen scriveva: «Potete immaginare cosa vado sognando, progettando e raffigurandomi in modo tanto delizioso? Ecco di che cosa si tratta. Recarmi a Øresund, tra Copenaghen e Helsingør, trovarmi all'aperto in un punto dal quale vedere le barche a vela andare lente avanti e indietro. Questo non mi è possibile qui. Qui tutti gli stretti sono chiusi in ogni senso della parola e tutti i canali della comprensione intasati. Oh, caro Brandes, non si vivono senza effetto 27 anni di lontananza immersi nella cultura grande, libera e liberatrice. Qui dentro, o meglio, qui nei fiordi, ho la mia patria. Ma, dove trovo la mia patria? È il mare che mi attira più di tutto. Per il resto mi aggiro qui nella mia solitudine e progetto qualcosa di nuovo, di abbastanza drammatico. Ma non riesco ancora a vedere con chiarezza in che cosa si trasformerà».

0: Questa lettera è interessante non solo come prova di un nuovo lavoro che Ibsen sta per iniziare, ma anche perché in Ibsen riconosciamo Arnold Rubeck, così come si presenta nella scena di apertura di Quando noi morti ci destiamo, due persone che si sentono straniere nella propria patria. Nell'ultimo dramma, Rubeck, il grande scultore, sacrifica all'arte l'amore di Irene e per Irene. Pure l'arte è nichilismo distruttivo e autodistruttivo. Quando Ibsen, in quelle settimane, a Colle Isarco stava quasi per mandare all'aria la severa costruzione della propria vita, usciva, per ironia della sorte, la sua biografia ufficiale scritta da Jäger. Anche quel volume era forse un argine, una diga che protegge dalla furia del mare e insieme rende stagnanti e morte le acque che rinchiude. E qui ci fermiamo, perché quest'opera merita un supplemento di riflessione, ma silenziosa questa volta. Io mi limito ad invitarvi ad andare a teatro e ad assistere in diretta a questa importante opera del maestro Ibsen, sperando che qualche compagnia decida di metterla in scena quanto prima. Nel frattempo, e in attesa che questo succeda, la nostra poltrona in quarta fila è sempre lì che ci aspetta per garantirci una serata confortevole e ben spesa in uno dei nostri meravigliosi teatri italiani. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Io non creo il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.
1: You look

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balbino.

Vano di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La Galleria delle Armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri e la salita per un treno non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. Prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti,
per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. Prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora.
Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a mezzanotte e 50 minuti, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per mille. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a Potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. Incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto, il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto,
Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen
nella ballata Galleria delle Armi.

Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile, legate tra di loro da rime

0: o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'ottavo e il nono secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il Dark Showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come Dark Showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico.

0: energetico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini. Ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto l'oggetto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto. Sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando hai sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche per chi ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare, non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il Giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, Emicocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 avanti Cristo i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 Toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro, e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente e cariche di segno uguale si respingono. Per convincere i protoni ad avvicinarsi servono condizioni estreme di temperatura e di pressione, che si trovano solo nei centri delle stelle e in alcuni fenomeni astrofisici di alta energia. Gran parte della produzione degli elementi è avvenuta quindi dopo il Big Bang, quando sono comparse le stelle di prima generazione, che erano composte soltanto da ciò che avevano a disposizione in quell'era, cioè degli elementi derivati dalla nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia, mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura a cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza, silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno è rimasto teorico fino al 17 agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo, questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti, però, sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche, è stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara, che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari, con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città, una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera, che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Città Nova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il palazzo comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui infatti, nel lontano 1539, è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo». Sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. è la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, Tratto di personalità. Si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità. Si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni, comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone

0: attaccati. Il DP paranoide. Uno sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. Due ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. Tre è riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol. Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni è un memoir che racconta il ritorno dell'autrice, giornalista iraniano-americana, in Iran dopo anni trascorsi negli Stati Uniti. Attraverso il suo matrimonio e la vita quotidiana a Teheran, Mohaveni descrive le contraddizioni dell'Iran contemporaneo, tra tradizione e modernità, controllo politico e desiderio di libertà, amore per il paese e disillusione. Il libro è un ritratto intimo e politico insieme, che esplora identità, appartenenza e il costo personale delle scelte di vita. Buon ascolto.
2: Dica a tutti che siamo democratici. Nel 2005, quasi alla fine della primavera, tornai in Iran per seguire le elezioni presidenziali. La mia carriera di giornalista per il Time era cominciata con l'elezione iraniana del 2000. E anche se negli anni successivi la mia professione mi portò in tutto il Medio Oriente, solo in quel

L'occasione mi sentì davvero a casa. La mia vera casa, naturalmente, si trovava nel nord della California, dove i miei vivevano e dove ero nata e cresciuta, in una comunità di iraniani americani baciati da uno straordinario successo, dottori, avvocati, banchieri e finanzieri, ma torturati dalla nostalgia dell'emigrato. Nel 2003 mi trasferii a Beirut. Tornavo in California occasionalmente per festeggiare matrimoni di amici, per vedere i miei e per fare scorta di alimenti biologici. Posizionato su una splendida lingua di terra sul Mediterraneo, il Libano si trovava alla distanza perfetta dall'Iran, da un punto di vista geografico ma anche esistenziale. La vicinanza mi permetteva di volare a Teheran in poco tempo, di restarvi qualche giorno per scrivere i miei articoli e poi di ritirarmi di nuovo nella mia calma vita occidentale, fatta di lezioni di Pilates e cocktail bar. Quando arrivai a Teheran, le persone che conoscevo in tutti i miei disparati mondi, dalla California a Beirut fino a Teheran, iniziarono a sommergermi di email in cui mi scongiuravano di tenervi sempre al corrente dei miei reportage. La cosa in sé era molto insolita, dato che la situazione politica dell'Iran e il conclave di Mullah al potere di solito non sollevavano un grande interesse. Ma persino il mondo esterno si rendeva conto che quelle elezioni erano un evento di fondamentale importanza. Avrebbero stabilito con chiarezza se un paese importantissimo, popolato da 70 milioni di abitanti seduti sopra una delle più sconfinate riserve mondiali di petrolio, sarebbe riuscito a guadagnarsi un posto tra le nazioni rispettabili, o se invece, ancora una volta, sarebbe rimasto impigliato nel radicalismo che lo aveva contraddistinto nelle ultime 3 decadi. Per quanto fossero importanti quelle elezioni, tuttavia, c'era un altro motivo che mi spingeva a rimettere piede in Iran. Volevo scoprire se mi era possibile tornare. Nei 2 anni trascorsi dopo la mia ultima visita, avevo pubblicato un libro sull'Iran che era essenzialmente una cronaca di come i mullah avevano tiranneggiato la società iraniana e dato vita a una generazione di giovani ribelli che desideravano con tutte le loro forze un cambiamento. In Lipstick Jihad parlavo di festini underground pieni di droga e dell'ipocrisia clericale. Avevo dato voce a critiche che, avanzate da altri iraniani, avevano suscitato persecuzioni e imprigionamenti. In poche parole, era quel genere di libro che i dittatori non amavano affatto. Una di quelle opere che vengono scritte sull'orlo di un imminente addio, un fragoroso, catartico, chiudersi la porta alle spalle per poi andarsene. Ma dato che ero giovane e stupida, avevo la ferma intenzione di tornare. Volevo disperatamente che l'Iran fosse un paese in cui si poteva dire la verità sul potere, e la mia volontà era così forte che decisi di mettere alla prova la realtà. Quanto sarebbe meraviglioso, pensavo, se riuscissi a tornare senza problemi. Allora mi sarei potuta presentare negli Stati Uniti e annunciare: "Avete visto? Avevate torto. In Iran non c'è una dittatura così terribile in fin dei conti. Il regime tollera il dissenso, a differenza degli alleati arabi dell'America." Quindi iniziai a scrivere allegre email ai miei amici, in cui dicevo cose del tipo: "Se non esco viva dall'aeroporto, potete tenervi le mie scarpe." E prenotai il volo per passare 2 settimane a Teheran. I ritratti degli austeri ayatollah che incombevano sulla hall mi erano così familiari che non alzai neppure lo sguardo per osservarli. Dopo un po' avevo semplicemente smesso di vederli. Le loro barbe si confondevano con i muri ingialliti. Mi sembrava del tutto normale che nel XXI secolo la capitale di un grande paese fosse completamente tappezzata da gigantografie di esponenti del clero con tanto di turbante. Per un fuggevole istante, prima di dare il mio passaporto all'impiegata che sbadigliava dietro il chador nero, quella nonchalance che il mio terapista avrebbe definito negazione si incrinò e provai un brivido di paura. "Signora Moaveni", diede un'occhiata al mio passaporto, "questo è estremamente irregolare.
Io non dissi nulla. Forse sarei stata sottoposta a un interrogatorio. O forse avrebbero solo confiscato il mio passaporto. Un modo soft di prendermi in ostaggio. Iniziavo a essere nervosa. Temevo quello che mi sarebbe potuto capitare. E mi sentivo tremendamente stupida per essermi cacciata in quel guaio con le mie stesse mani. Il suo ultimo visto d'uscita da Mehrabad è così poco marcato da essere quasi illeggibile. In futuro la prego di fare in modo che la cosa non si ripeta. Chieda all'addetto al controllo passaporti di usare inchiostro fresco, se necessario. Tirai un respiro di sollievo e la ringraziai con calore. Da lì impiegai pochi minuti per recuperare le mie valigie e passare alla dogana. Questo semplice fatto indicava chiaramente quanto fosse cambiato l'Iran dalla fine degli anni 90. Negli anni precedenti, l'impresa di tirarsi fuori dall'aeroporto di Mehrabad era di per sé traumatica. Quando visitai l'Iran da adulta per la prima volta, nel 1998, gli agenti della dogana ficcarono il naso tra le mie cose senza alcun rispetto. Con fare trionfante, trovarono un sobrio testo accademico sulla storia del Medio Oriente e mi dissero che non potevo introdurlo nel paese se prima non lo sottoponevo all'attenzione dei censori. Poi mi imposero una tassa oltraggiosa sul cellulare che avevo portato come regalo per mia zia e mi fecero rimettere insieme le mie cose in tutta fretta, mentre cercavo di tenere nascosti reggiseni e altri effetti personali. Quando arrivai al controllo degli abiti, in cui dovevano verificare che rispettassi le regole islamiche dell'abbigliamento, avevo un foulard che mi copriva convenientemente i capelli, maniche lunghe e una veste che arrivava fino alle ginocchia, ero ridotta a uno straccio. Ero sudata e furiosa, e non vedevo l'ora di imbarcarmi sul primo aereo per tornare nel mondo civilizzato. Ma nella primavera del 2005 scoprii che l'Iran accoglieva i suoi cittadini di ritorno in patria con meno abusi e arbitrarietà. Mehrabad brulicava di parenti sovraeccitati che si accalcavano per salutare i loro cari e ribolliva dell'acido puzzo del sudore mischiato al profumo dei giganteschi bouquet. Negli ultimi 6 anni, sempre più iraniani trapiantati all'estero avevano ripreso a tornare a casa. Il primo controesodo significativo dalla rivoluzione del 1979 in poi. Il flusso dei rimpatriati superava le modeste capacità di Mehrabad, costruito alla fine degli anni 40, e in notti come quella tutti finivano schiacciati gli uni contro gli altri. Una folla intima e sgomitante in cui uomini e donne si abbracciavano e i veli si alzavano e scivolavano via. Mi ripromisi di scrivere a mio padre, più tardi, per raccontargli di quanto fosse stato agevole l'arrivo all'aeroporto. Come molti iraniani residenti negli Stati Uniti, i miei non tornavano in Iran troppo spesso e non avevano un'idea molto chiara dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 6 anni. Si erano trasferiti negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 per iscriversi all'università, ai tempi in cui il governo iraniano era uno stretto alleato di Washington e credeva di aver bisogno di una generazione di professionisti con una solida preparazione occidentale per modernizzare la nazione. Erano tornati a Teheran con le loro lauree americane, si erano sposati e avevano cominciato ad applicare concretamente le loro conoscenze fino alla metà degli anni 70, quando avevano seguito mia nonna in California, per starle accanto per i pochi anni che le restavano mentre si sottoponeva alle cure per il cuore a Stanford. La rivoluzione del 1979 aveva cancellato ogni loro speranza di tornare in Iran e la mia famiglia si era mischiata al grande flusso di iraniani che avevano preso il volo all'alba della rivolta ed erano emigrati in America. Per anni i miei non si erano recati in Iran, fecero solo un breve viaggio quando avevo 5 anni, e io sono cresciuta con l'ambivalente rimpianto tipico dei figli degli emigrati. Scoprii il vero Iran quando ero già una giovane donna. Vinsi una borsa di studio Fulbright che mi permise di passare un anno al Cairo e ne approfittai per visitare l'Iran. Nel corso di quel breve viaggio partecipai agli affascinanti dibattiti sull'Islam e la democrazia che fiorivano in Iran
e conclusi che il paese non aveva da offrire solo pistacchi e militanza islamica. Feci i bagagli e nel 2000 mi trasferii come corrispondente del Time, ormai convinta che l'Iran fosse in qualche modo parte del mio destino. Pensavo di poter insegnare giornalismo e aiutare giovani reporter iraniani a scrivere articoli di cronaca onesti e coerenti che avrebbero rimpiazzato la prosa prolissa, oscura e ridondante che riempiva i giornali, i quali spesso erano solo i portavoce delle varie fazioni politiche. Mentre coltivavo quei sogni idealistici, continuavo a raccontare le mie esperienze ai miei genitori, incoraggiandoli a visitare l'Iran, per scoprire di persona quanto fossero profondi i cambiamenti che l'avevano trasformato. Appena fuori dall'aeroporto presi un taxi, abbassai il finestrino cigolante e mi accesi una sigaretta, fissando le enormi facciate pendenti di marmo bianco della torre Azadi. Lo Shah aveva costruito quel monumento per commemorare il 225° anniversario dell'impero persiano. Come ogni cosa a Teheran era stato ribattezzato dopo la rivoluzione, ma fortunatamente non era stato scelto il nome di un martire. Quelle corse notturne in taxi dall'aeroporto mi erano particolarmente care. Viaggi muti, senza parole, in cui la città mi sembrava intima e privata, come la mia stessa pelle. Dopo l'adolescenza, avevo vissuto a Teheran più che in ogni altro luogo. Fu la mia casa dal 2000 al 2002 e il luogo in cui passai gran parte del mio tempo negli anni seguenti. E sebbene non avessi mai immaginato che sarebbe finita così, New York, il Cairo e altre città sembravano le candidate più probabili, Teheran era diventata lo sfondo della mia vita.

Ero single e Teheran mi aveva dato tutti gli scintillanti ricordi che una giovane donna potesse desiderare. Feste estive, dove talentuosi musicisti suonavano sotto le stelle fino al mattino, cene sofisticate, dove le menti più acute del paese dibattevano il passato e il presente dell'Iran, e un composito adorabile gruppo di amici, dai diplomatici spagnoli fino ai figli ribelli di importanti membri del clero. Nonostante i suoi cenciosi ritratti di Ayatollah sui muri, anche se era dominata da ideologie inospitali che preferivano vedere le donne rinchiuse in casa, la città, pensavo, aveva eluso la stretta soffocante del fondamentalismo. Mentre il taxi accelerava in direzione nord verso casa di mia zia nel quartiere di Elahie, diedi un'occhiata ai cartelloni che pubblicizzavano risottiere Teflon. Sfidavano i murales che glorificavano la guerra Iran-Iraq, in una lotta senza esclusioni di colpi per attirare l'attenzione dei passanti. Il desolante affollamento di palazzoni squadrati diminuiva mentre svoltavamo nelle anguste vie di Elahie, percorrendo angoli che ancora mostravano magnifici decadenti esempi dell'architettura persiana classica, sotto la morbida cupola dei rami di sicomori. Eravamo vicino casa di mia zia quando vidi una villa con un colonnato, posizionata in solitudine in fondo a un vasto giardino quasi selvaggio e protetta da alti cancelli di elegante ferro battuto. Riuscivo a sentire i rumori degli operai nel cantiere dall'altra parte della strada, che lavoravano illegalmente a quell'ora della notte. Di sicuro stavano costruendo un rozzo palazzone di lusso, senza prestare la minima attenzione alle norme antisismiche. La pratica, molto diffusa, del costruisci in fretta, vendi in fretta. I costruttori ignoravano che sotto Teheran correvano diverse faglie sismiche. Quelle costruzioni scadenti stavano conquistando la città, creando un caos estetico e una debolezza strutturale. Pareva proprio che Teheran si dirigesse verso un futuro tetro e incerto. Suonai il campanello di mia zia e entrai nel tranquillo cortile di casa sua. La familiare sagoma del portiere afghano emerse dalle ombre per darmi una mano con i bagagli. «Bentornata», mi disse piano. «Inshallah, questa volta rimarrà con noi a lungo». «Non riesco ancora a credere che tu sia qui», disse la mia amica Nasrin, picchiettando le unghie contro una tazza di succo di carota. Anche lei era una giornalista e spesso avevamo lavorato assieme lungo i miei viaggi negli ultimi 3 anni, girando per tutta la città per seguire conferenze stampa e manifestazioni. A volte facevamo conversazioni molto serie e discutevamo della Repubblica Islamica, che riusciva ad assicurarsi la fedeltà dei suoi cittadini grazie a un sistema di sussidi, prestiti a basso interesse e libertà civili dispensate con imprevedibile mutevolezza. Più spesso ci chiudevamo in casa a mangiare pollo fritto e a guardare film della Merchant Ivory, facendo raffronti tra le tecniche di corteggiamento persiane e quelle del XIX secolo. C'erano delle somiglianze innegabili, soprattutto per quanto riguarda la caccia al matrimonio più conveniente. Condividevamo anche un passatempo segreto, che chiamavamo, con una certa vergogna, la nostra discoteca mobile. In pratica ci infilavamo nella macchina di Nasrin, sparavamo musica a tutto volume e sfrecciavamo per il viale Wali Asr, la grande arteria del traffico a 3 corsie che tagliava la città in direzione nord-sud, ascoltando il duo pop Teheran-Los Angelino, Kamran e Human. Un passatempo abbastanza vergognoso, considerando la nostra età. Saremmo dovute andare a cene di lavoro con altri professionisti trentenni, dispensando arguti commenti sul cinema iraniano e sul governo. Ma migliaia di giovani iraniani si divertivano così, e quelle corse ci facevano sentire parte del giovedì notte di Teheran, da sempre dominio della gioventù cittadina. Il telefono squillò, interrompendo le nostre chiacchiere mattutine. «Salam, bentornata!» Riconobbi una voce familiare.
Realizzai con fastidio che era Mr. X. Indicai la cornetta con fare drammatico, cercando di far capire a Nasrin chi era al telefono. Il giorno prima, appena arrivata, l'avevo chiamato al cellulare, nella speranza di affrettare il nostro inevitabile incontro. Lui non aveva risposto, ma con ogni probabilità, vedendo il numero, aveva capito che ero io. Ero molto riluttante a vederlo, ma non volevo cominciare a lavorare senza il suo permesso. In qualità di mio referente governativo, Mr. X era probabilmente la persona più importante della mia vita iraniana. Il regime gli aveva affidato diversi incarichi. Doveva stendere rapporti sulla mia condotta da giornalista, mettermi in guardia quando rischiavo di valicare qualche linea rossa, facendo domande su argomenti tabù o sconsigliati, e cercare di assicurarsi la mia cooperazione. Questo eufemismo voleva dire che nei periodi in cui il regime, che nutriva una vera ossessione per la sicurezza, si sentiva particolarmente vulnerabile, io avrei dovuto riferire al governo le opinioni e le idee di giornalisti e diplomatici miei amici e rivelare l'identità delle mie fonti anonime. Anche se Mr. X occupava un posto di rilievo nella mia vita lavorativa, l'istituzione apparentemente dedicata ai rapporti con i reporter stranieri apparteneva a tutta un'altra branca del governo. L'ufficio stampa estera del Ministero della Cultura e della Guida Islamica controllava le credenziali dei giornalisti e gestiva gli innumerevoli dettagli burocratici inevitabili per scrivere anche il più semplice degli articoli. Se volevo assistere a un seminario, incontrare il ministro degli esteri o recarmi in una zona di confine particolarmente delicata, dovevo assicurarmi l'approvazione e l'assistenza dell'ufficio stampa estera. Soprattutto nei periodi più convulsi, per esempio quando dovevo scrivere un pezzo sulle elezioni o un articolo da prima pagina, mi capitava di dover chiamare l'ufficio anche 10 volte al giorno. Ma anche se ufficialmente era l'ufficio stampa estera, in cui lavoravano persone sensibili e serie, che sapevano bene come funzionava il mondo dell'informazione, a gestire i rapporti con i giornalisti, in realtà Mr. X e il suo datore di lavoro, il Ministero delle Informazioni, avevano l'ultima parola su tutto e decidevano se un determinato giornalista poteva continuare a lavorare o meno. Persino io facevo fatica a capire la divisione dei poteri tra i due enti e forse anche loro avevano qualche dubbio. Quando vivevo a Teheran tra il 2000 e il 2001, il mio rapporto con Mr. X era una complicata danza di fughe e inseguimenti, nella quale io mi rifiutavo di assecondare qualsiasi richiesta relativa alla cooperazione. E lui insisteva, alternando tattiche di intimidazione e persuasione per portarmi dalla sua parte. Ci incontravamo con una certa regolarità, forse ogni 2 mesi, e per un lungo periodo si è comportato come un marito paranoico. Voleva conoscere la mia vita fin nei minimi dettagli, dove andavo, chi vedevo, cosa sentivo e cosa dicevo, e diveniva sempre più sospettoso e sgarbato quando non ricordavo o mi rifiutavo di rivelare un particolare con sufficiente accuratezza. Sapeva tutto dei miei amici e a volte lasciava cadere un nome con la massima naturalezza. «Non è stato John a presentarti, Simon?» per farmi capire fino a che punto conosceva la mia vita sociale. Una volta, per nessuna ragione particolare, fece una battuta macabra su un mio tentativo di suicidio. Ero stupefatta. Non mi aspettavo tanta malizia da Mr. X, un uomo normale con le sue magliette a scacchi immacolate e i capelli cortissimi. Sembrava un giovane elegante del tutto innocuo. I luoghi fisici in cui si svolgevano i nostri incontri, appartamenti isolati e anonimi, stanze di hotel deserte in complessi privi di insegne, creavano l'atmosfera intimidatoria che Mr. X usava scaltramente a suo vantaggio. Sapeva che incontrarlo in posti come quelli mi spaventava e sapeva anche che non potevo rifiutarmi. Se mi fossi messa a urlare, nessuno avrebbe sentito nulla.
Se avessi preso il cellulare per chiamare aiuto, ci avrei messo un'eternità anche solo per descrivere il posto in cui mi trovavo. Potevo essere rapita, portata via con grande facilità, e nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. Quando una mia amica giornalista lo incontrò per la prima volta in un appartamento disabitato ma perfettamente ammobiliato, arrivò prima di lui e, vinta dal terrore, si mise a frugare in cucina alla ricerca dei coltelli. Poi li nascose sotto i mobili, in attesa del suo arrivo. Anche se la sua presenza era indubbiamente spaventosa, Mr. X cercava di non rappresentare solo una minaccia. A volte era quasi socievole, addolciva l'espressione severa dei suoi occhi marroni e mi chiedeva gentilmente notizie della mia famiglia. In determinate occasioni facilitò anche il mio lavoro, oltrepassando le sue competenze per abbattere un ostacolo burocratico che mi impediva di andare in un qualche posto, o autorizzando un'uscita per cui sembrava difficile ottenere il permesso. Mi ripeteva costantemente di chiamarlo se qualcosa andava per il verso sbagliato. Una volta suggerì persino che forse potevo dargli una mano a taglieggiare i corrispondenti stranieri che inoltravano domanda per ottenere un visto d'ingresso in Iran, lasciando fuori quelli che secondo me erano troppo schierati. Naturalmente, rifiutai. La possibilità di tenere fuori dal paese i giornalisti rivali non era che un'esca. Voleva trasmettermi il messaggio che potevo avere molto da guadagnare se mettevo da parte i miei scrupoli. Alla fine del 2001, dopo l'11 settembre e l'inclusione dell'Iran nell'asse del male da parte del presidente Bush, Mr. X mi chiese di controllare i miei articoli prima della pubblicazione e insistette affinché gli rivelassi la vera identità delle mie fonti anonime. Minacciò di revocare le mie credenziali. Non sapevo più come eludere le sue richieste. Perciò decisi di interrompere i miei reportage da Teheran e di andare a New York. Ho descritto chiaramente Mr. X nel mio libro, violando molti tabù in una volta sola. Ho rivelato la verità su quegli incontri. Quasi tutti i giornalisti in Iran avevano un referente governativo, anche se nessuno l'ha mai ammesso. Ho parlato delle nostre discussioni e, forse la cosa peggiore, ho descritto per filo e per segno in un libro di non fiction i pensieri segreti che immaginavo agitassero la sua mente. Una parte di me era contenta di averlo messo a nudo, violando le sue insistenti raccomandazioni affinché nessuno venga mai a sapere dei nostri incontri. Mr. X adesso esiste anche su carta, e questo in qualche modo gli ha portato via per sempre il potere della segretezza. M'ero sicura che la cosa l'avesse fatto imbestialire. Con ogni probabilità avrebbe cercato di vendicarsi. Sì, oggi pomeriggio va benissimo. Sperai che il terrore non trasparisse nella mia voce. Parlammo pochissimo, il tempo strettamente necessario per concordare un appuntamento. Nasrin si offrì di accompagnarmi e io le insegnai il codice segreto che usavo con il mio precedente autista, Ali, che mi aveva portato a una serie infinita di incontri dello stesso genere. Dopo 10 minuti doveva chiamarmi sul cellulare. Se avessi risposto «Sì, tornerò per pranzo», voleva dire che non c'erano problemi. Farò tardi, non aspettarmi, invece significava che qualcosa era andato per il verso sbagliato e a quel punto lei avrebbe dovuto immediatamente attaccarsi al telefono e cercare di salvarmi in qualche modo. Nasrin parcheggiò la macchina in fondo alla strada e mi strinse la mano prima che uscissi. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre cercavo l'hotel che Mr. X mi aveva descritto e la mia mente era offuscata da tetri scenari. Mr. X poteva proibirmi per sempre di fare la reporter in Iran. Poteva confiscare il mio passaporto e impedirmi di lasciare il paese. Persino lo Stato era convinto che un soggiorno prolungato in Iran non fosse troppo diverso dalla prigionia. Oppure poteva spedirmi davanti a una corte marziale che a sua volta mi avrebbe spedito in galera. Infine, nei miei incubi più cupi,
poteva murarmi viva nella stanza per infliggermi punizioni inimmaginabili. Percorsi l'intera strada altre due volte e chiesi persino indicazioni a due passanti, ma nessuno aveva mai sentito parlare dell'hotel. All'improvviso mi ricordai che Mr. X mi aveva detto il numero civico oltre al nome dell'hotel e così riuscii a trovarlo, 6 piani di cemento bianco senza un'insegna. Che razza di hotel poteva mai essere? I vicini non lo conoscevano e non c'era nessun nome, nessuna indicazione. Il suo totale anonimato mi sembrava la conferma ai miei sospetti paranoici. Le mie mani iniziarono a tremare e prima di riuscire a trovare il coraggio di salire i gradini di pietra, respirai a fondo e mi dissi che le giovani donne della California non erano certo le classiche vittime degli assassini politici.

Avete ascoltato un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Moaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui furono rinvenute delle tracce. La bomba era stata collocata in una valigetta occultata sotto un sedile della quinta carrozza, rivolto contro il senso di marcia. L'esplosivo era collegato a una sveglia di una marca tedesca, Peter, molto comune all'epoca, ritrovata nel corso delle prime perlustrazioni dove era avvenuta l'esplosione. La sveglia aveva modifiche esterne. Vi erano inserite in particolare due piastrine di rame, di cui una fissa e l'altra mobile, saldata a stagno. Tramite la suoneria della sveglia, nell'orario predeterminato, le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nel

0: ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile e alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. L'Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto. La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri 2 durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchi alla fuga all'estero mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i 2 agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
3: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla Quarta Internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa, in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro, il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
4: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, 3 stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano: il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono 2 sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di un'utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2 come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti. Impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra, appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso l'eversione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum». Umani nil a me alienum puto. Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme, gioivano insieme e piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione.

0: un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità, un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri, per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo, un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG, sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice «Chi ha orecchie, ascolti. Chi ha occhi, guardi». Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'aria di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni. Mantiene in forma. Insegna ad apprezzare cibi differenti. A mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello. È un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. Non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro. Tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2. Ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Beckhampton, USA. mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più, perché sono allattati più a lungo, si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il micro-RNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali, oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici, che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita, ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici. A dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Hahn, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso, l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni, che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta un'avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene, il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, L'ideatore del metodo epigenetica guida per una numerosa community. Il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva, i pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle 5 stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle 5 stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere, e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno, significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare, Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Saper ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da 3 diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

Ben ritrovati, cari amici. Oggi stiamo per incontrare di nuovo un personaggio di cui abbiamo parlato per la prima volta circa un anno fa, quando abbiamo ridotto in pillole una sua opera teatrale. Casa di Bambola era il titolo di quella commedia. In quell'occasione ci eravamo trovati di fronte a una donna veramente speciale, Nora, e agli eventi spesso molto drammatici della sua vita. Oggi ecco Henrik Ibsen nei panni dell'autore di un'altra pièce teatrale, ma di tutt'altro segno e ambientazione. Si intitola «Quando noi morti ci destiamo» e la cui drammaticità certamente non mancherà di colpirci.

Nella primavera del 1898 Ibsen compì 70 anni e grandi festeggiamenti in suo onore furono organizzati a Christiania, Copenaghen e Stoccolma. Ibsen tenne discorsi, rilasciò interviste e ricevette molte visite a Christiania. Non ebbe quindi il tempo di rielaborare gli appunti di Quando noi morti ci destiamo, prima dell'inizio del 1899. Questi appunti, infatti, sono datati 20 febbraio 1899 e la prima stesura iniziò due giorni più tardi con il titolo Il giorno della resurrezione. Il lavoro procedette lentamente e alla fine di luglio Ibsen aveva appena ultimato il primo atto. Durante il lavoro di trascrizione, il titolo cambiò. Da prima era Quando i morti si destano, che diventò poi quello definitivo di Quando noi morti ci destiamo. Il manoscritto, pronto per la pubblicazione, venne spedito lo stesso giorno in cui Ibsen lo terminò, vale a dire il 21 novembre 1899. Il titolo completo dell'opera, Quando noi morti ci destiamo, un epilogo drammatico in tre atti, fu reso noto prima che il libro arrivasse nelle librerie. Nella rivista danese Politiken si giunse alla conclusione che la parola epilogo significasse che l'autore con quest'opera ha detto la sua ultima parola e ha pertanto concluso la sua produzione drammatica, testuali parole. Ma ciò fu smentito dallo stesso Ibsen in un'intervista del 12 dicembre dello stesso anno al quotidiano Verdens Gang. No, questa conclusione è affrettata. Il termine epilogo non si riferisce in alcun modo a una simile idea da parte mia. Se scriverò ancora è una questione a parte. Ciò che io intendevo in questo caso con il termine epilogo è che il pezzo pone fine a una serie di miei lavori drammatici che inizia da Casa di Bambola e si conclude ora con Quando noi morti ci destiamo. Questo ultimo lavoro fa parte delle esperienze che io ho voluto descrivere in tutta la serie. Esso completa la serie e la rende un'unità con la quale io ora ho terminato. Se poi continuerò a scrivere qualcosa, sarà in tutt'altro tipo di contesto e anche in un altro tipo di forma.

Ora vediamo insieme i fatti di quest'opera. Arnold Rubeck è un celebre e anziano scultore che ha raggiunto fama internazionale con la scultura Il giorno della resurrezione. La modella che aveva posato per lui era Irene, che allora aveva considerato come sua missione quella di seguire Rubeck e aiutarlo ad esprimersi con la sua arte. Pare che tra i due allora ci fosse stata una forte passione, ma Rubeck aveva negato di vedere in Irene qualcosa di più di una semplice modella e lei lo aveva lasciato delusa e arrabbiata. Ma da allora l'ispirazione artistica di Rubeck era venuta meno e lo scultore sentiva di non essere più in grado di creare opere d'arte importanti.

Solo Irene possedeva la chiave della sua creatività. Rubek è sposato con Maya, una donna di molto più giovane di lui. Hanno vissuto all'estero legati da un matrimonio che col tempo è andato raffreddandosi.

Il dramma si apre con Rubek e Maya in vacanza nell'hotel di uno stabilimento balneare norvegese. Qua incontrano il possidente Ulfheim, un cacciatore d'orso che invita Maya ad andare con lui in montagna. Ospite dell'hotel è anche una misteriosa donna vestita di bianco in compagnia di una diaconessa. La donna si rivela essere Irene, che ha alle sue spalle due matrimoni e un ricovero in una clinica per malati mentali. Pare una morta vivente. E durante una discussione con Rubek gli rinfaccia di averle rovinato la vita e rubato l'anima. Rubek le chiede di tornare con lui, così che lui possa ritrovare la sua creatività. I due si recano in montagna insieme per un incontro d'amore. Giunti quasi in vetta, incontrano Maya e Ulfheim. Soffia vento di bufera e Maya e Ulfheim si apprestano a scendere dalla montagna e a mettersi al riparo, mentre Irene e Rubek proseguono il loro cammino verso la cima della montagna, dove rimangono vittime di una valanga. Quando Noi morti ci destiamo fu l'ultima opera scritta da Ibsen prima della sua morte. L'idea per quest'opera iniziò presumibilmente a prendere forma nell'estate del 1897 e infatti in una lettera a Georg Brandes del 3 giugno 1897 Ibsen scriveva: «Potete immaginare cosa vado sognando, progettando e raffigurandomi in modo tanto delizioso? Ecco di che cosa si tratta. Recarmi a Øresund, tra Copenaghen e Helsingør, trovarmi all'aperto in un punto dal quale vedere le barche a vela andare lente avanti e indietro. Questo non mi è possibile qui. Qui tutti gli stretti sono chiusi in ogni senso della parola e tutti i canali della comprensione intasati. Oh, caro Brandes, non si vivono senza effetto 27 anni di lontananza immersi nella cultura grande, libera e liberatrice. Qui dentro, o meglio, qui nei fiordi, ho la mia patria. Ma, dove trovo la mia patria? È il mare che mi attira più di tutto. Per il resto, mi aggiro qui nella mia solitudine e progetto qualcosa di nuovo di abbastanza drammatico. Ma non riesco ancora a vedere con chiarezza in che cosa si trasformerà».

0: Questa lettera è interessante non solo come prova di un nuovo lavoro che Ibsen sta per iniziare, ma anche perché in Ibsen riconosciamo Arnold Rubeck, così come si presenta nella scena di apertura di Quando noi morti ci destiamo, due persone che si sentono straniere nella propria patria. Nell'ultimo dramma, Rubeck, il grande scultore, sacrifica all'arte l'amore di Irene e per Irene. Pure l'arte è nichilismo distruttivo e autodistruttivo. Quando Ibsen, in quelle settimane, a Colle Isarco stava quasi per mandare all'aria la severa costruzione della propria vita, usciva, per ironia della sorte, la sua biografia ufficiale scritta da Jäger. Anche quel volume era forse un argine, una diga che protegge dalla furia del mare e insieme rende stagnanti e morte le acque che rinchiude. E qui ci fermiamo, perché quest'opera merita un supplemento di riflessione, ma silenziosa questa volta. Io mi limito ad invitarvi ad andare a teatro e ad assistere in diretta a questa importante opera del maestro Ibsen, sperando che qualche compagnia decida di metterla in scena quanto prima. Nel frattempo, e in attesa che questo succeda, la nostra poltrona in quarta fila è sempre lì che ci aspetta per garantirci una serata confortevole e ben spesa in uno dei nostri meravigliosi teatri italiani. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.com

costruiscono la linea ferroviaria Battipaglia Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri e la salita per un treno non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata, non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici come trasporti, poste e telegrafi era quasi irrilevante. Prima dell'armistizio, questa linea ferroviaria era percorsa regolarmente da treni passeggeri e treni merci. Tantissimi erano i treni che, partendo da Napoli, arrivavano a Potenza nella notte e tornavano in giornata. Questo perché la situazione alimentare a Potenza e in tutta la Lucania, come si chiamava allora, era decisamente migliore di quella del capoluogo campano. Tantissime erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale,
i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli

che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. Prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia. Questo carbone era di bassissima qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22:45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli.
Per giorni, e fino alla notte del 3 marzo 1944, aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a mezzanotte e 50 minuti, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per 1000. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a Potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. Incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto il personale dovette reagire rapidamente. Il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente, la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere, ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio.
Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro nell'inchiesta dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano e, sempre a Balvano, venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra, risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo. La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'XI e il XII secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'VIII e il IX secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, e se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina, di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico, parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina, e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo a.C., dove, semplificando, ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne

0: Non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico, nonché etico, ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo, cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione. Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Lario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2000 anni. Quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli Annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. I buoni libri sono magazzini di idee. Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, secondo secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti, appannaggio delle persone colte, e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Per Bacco l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo», non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudo-autorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. «La fama è un catalizzatore di detti», riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quality Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che «quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain». Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su un milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazione, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, ha una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, Una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il Ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese. Ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il Ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale, orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro

0: modernità, controllo politico e desiderio di libertà, amore per il paese e disillusione. Il libro è un ritratto intimo e politico insieme, che esplora identità, appartenenza e il costo personale delle scelte di vita. Buon ascolto.
1: Dica a tutti che siamo democratici. Nel 2005, quasi alla fine della primavera, tornai in Iran per seguire le elezioni presidenziali. La mia carriera di giornalista per il Time era cominciata con l'elezione iraniana del 2000 e anche se negli anni successivi la mia professione mi portò in tutto il Medio Oriente, solo in quell'occasione mi sentii davvero a casa. La mia vera casa, naturalmente, si trovava nel nord della California, dove i miei vivevano e dove ero nata e cresciuta, in una comunità di iraniani americani baciati da uno straordinario successo, dottori, avvocati, banchieri e finanzieri, ma torturati dalla nostalgia dell'emigrato. Nel 2003 mi trasferii a Beirut. Tornavo in California occasionalmente per festeggiare matrimoni di amici, per vedere i miei e per fare scorta di alimenti biologici. Posizionato su una splendida lingua di terra sul Mediterraneo, il Libano si trovava alla distanza perfetta dall'Iran, da un punto di vista geografico ma anche esistenziale. La vicinanza mi permetteva di volare a Teheran in poco tempo, di restarvi qualche giorno per scrivere i miei articoli e poi di ritirarmi di nuovo nella mia calma vita occidentale, fatta di lezioni di Pilates e cocktail bar. Quando arrivai a Teheran, le persone che conoscevo in tutti i miei disparati mondi, dalla California a Beirut fino a Teheran, iniziarono a sommergermi di email in cui mi scongiuravano di tenervi sempre al corrente dei miei reportage. La cosa in sé era molto insolita, dato che la situazione politica dell'Iran e il conclave di Mullah al potere di solito non sollevavano un grande interesse. Ma persino il mondo esterno si rendeva conto che quelle elezioni erano un evento di fondamentale importanza. Avrebbero stabilito con chiarezza se un paese importantissimo, popolato da 70 milioni di abitanti seduti sopra una delle più sconfinate riserve mondiali di petrolio, sarebbe riuscito a guadagnarsi un posto tra le nazioni rispettabili, o se invece, ancora una volta, sarebbe rimasto impigliato nel radicalismo che lo aveva contraddistinto nelle ultime tre decadi. Per quanto fossero importanti quelle elezioni, tuttavia, c'era un altro motivo che mi spingeva a rimettere piede in Iran. Volevo scoprire se mi era possibile tornare. Nei due anni trascorsi dopo la mia ultima visita, avevo pubblicato un libro sull'Iran che era essenzialmente una cronaca di come i mullah avevano tiranneggiato la società iraniana e dato vita a una generazione di giovani ribelli che desideravano con tutte le loro forze un cambiamento. In Lipstick Jihad parlavo di festini underground pieni di droga e dell'ipocrisia clericale. Avevo dato voce a critiche che, avanzate da altri iraniani, avevano suscitato persecuzioni e imprigionamenti. In poche parole, era quel genere di libro che i dittatori non amavano affatto. Una di quelle opere che vengono scritte sull'orlo di un imminente addio, un fragoroso, catartico, chiudersi la porta alle spalle per poi andarsene. Ma dato che ero giovane e stupida, avevo la ferma intenzione di tornare. Volevo disperatamente che l'Iran fosse un paese in cui si poteva dire la verità sul potere e la mia volontà era così forte che decisi di mettere alla prova la realtà. Quanto sarebbe meraviglioso, pensavo, se riuscissi a tornare senza problemi. Allora mi sarei potuta presentare negli Stati Uniti e annunciare: avete visto? Avevate torto. In Iran non c'è una dittatura così terribile in fin dei conti. Il regime tollera il dissenso, a differenza degli alleati arabi dell'America. Quindi iniziai a scrivere allegre email ai miei amici, in cui dicevo cose del tipo: se non esco viva dall'aeroporto, potete tenervi le mie scarpe. E prenotai il volo per passare due settimane a Teheran.

I ritratti degli austeri ayatollah che incombevano sulla hall mi erano così familiari che non alzai neppure lo sguardo per osservarli. Dopo un po' avevo semplicemente smesso di vederli. Le loro barbe si confondevano con i muri ingialliti. Mi sembrava del tutto normale che nel XXI secolo la capitale di un grande paese fosse completamente tappezzata da gigantografie di esponenti del clero con tanto di turbante. Per un fuggevole istante, prima di dare il mio passaporto all'impiegata che sbadigliava dietro il chador nero, quella nonchalance che il mio terapista avrebbe definito negazione si incrinò e provai un brivido di paura. «Signora Moaveni», diede un'occhiata al mio passaporto, «questo è estremamente irregolare». Io non dissi nulla. Forse sarei stata sottoposta a un interrogatorio, o forse avrebbero solo confiscato il mio passaporto, un modo soft di prendermi in ostaggio. Iniziavo a essere nervosa, temevo quello che mi sarebbe potuto capitare e mi sentivo tremendamente stupida per essermi cacciata in quel guaio con le mie stesse mani. Il suo ultimo visto d'uscita da Mehrabad è così poco marcato da essere quasi illeggibile. In futuro la prego di fare in modo che la cosa non si ripeta. Chieda all'addetto al controllo passaporti di usare inchiostro fresco, se necessario. Tirai un respiro di sollievo e la ringraziai con calore. Da lì impiegai pochi minuti per recuperare le mie valigie e passare alla dogana. Questo semplice fatto indicava chiaramente quanto fosse cambiato l'Iran dalla fine degli anni 90. Negli anni precedenti, l'impresa di tirarsi fuori dall'aeroporto di Mehrabad era di per sé traumatica. Quando visitai l'Iran da adulta per la prima volta, nel 1998, gli agenti della dogana ficcarono il naso tra le mie cose senza alcun rispetto. Con fare trionfante, trovarono un sobrio testo accademico sulla storia del Medio Oriente e mi dissero che non potevo introdurlo nel paese se prima non lo sottoponevo all'attenzione dei censori. Poi mi imposero una tassa oltraggiosa sul cellulare che avevo portato come regalo per mia zia e mi fecero rimettere insieme le mie cose in tutta fretta, mentre cercavo di tenere nascosti reggiseni e altri effetti personali. Quando arrivai al controllo degli abiti, in cui dovevano verificare che rispettassi le regole islamiche dell'abbigliamento, avevo un foulard che mi copriva convenientemente i capelli, maniche lunghe e una veste che arrivava fino alle ginocchia. Ero ridotta a uno straccio. Ero sudata e furiosa e non vedevo l'ora di imbarcarmi sul primo aereo per tornare nel mondo civilizzato. Ma nella primavera del 2005 scoprii che l'Iran accoglieva i suoi cittadini di ritorno in patria con meno abusi e arbitrarietà. Mehrabad brulicava di parenti sovraeccitati che si accalcavano per salutare i loro cari e ribolliva dell'acido puzzo del sudore mischiato al profumo dei giganteschi bouquet. Negli ultimi 6 anni, sempre più iraniani trapiantati all'estero avevano ripreso a tornare a casa. Il primo controesodo significativo dalla rivoluzione del 1979 in poi. Il flusso dei rimpatriati superava le modeste capacità di Mehrabad, costruito alla fine degli anni 40, e in notti come quella tutti finivano schiacciati gli uni contro gli altri. Una folla intima e sgomitante in cui uomini e donne si abbracciavano e i veli si alzavano e scivolavano via. Mi ripromisi di scrivere a mio padre più tardi per raccontargli di quanto fosse stato agevole l'arrivo all'aeroporto. Come molti iraniani residenti negli Stati Uniti, i miei non tornavano in Iran troppo spesso e non avevano un'idea molto chiara dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 6 anni. Si erano trasferiti negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 per iscriversi all'università, ai tempi in cui il governo iraniano era uno stretto alleato di Washington e credeva di aver bisogno di una generazione di professionisti con una solida preparazione occidentale per modernizzare la nazione. Erano tornati a Teheran con le loro lauree americane, si erano sposati e avevano cominciato ad applicare concretamente le loro conoscenze fino alla metà degli anni 70, quando avevano seguito mia nonna in California, per starle accanto per i pochi anni che le restavano
mentre si sottoponeva alle cure per il cuore a Stanford. La rivoluzione del 1979 aveva cancellato ogni loro speranza di tornare in Iran e la mia famiglia si era mischiata al grande flusso di iraniani che avevano preso il volo all'alba della rivolta ed erano emigrati in America. Per anni i miei non si erano recati in Iran, fecero solo un breve viaggio quando avevo 5 anni e io sono cresciuta con l'ambivalente rimpianto tipico dei figli degli emigrati. Scoprii il vero Iran quando ero già una giovane donna. Vinsi una borsa di studio Fulbright che mi permise di passare un anno al Cairo e ne approfittai per visitare l'Iran. Nel corso di quel breve viaggio partecipai agli affascinanti dibattiti sull'Islam e la democrazia che fiorivano in Iran e conclusi che il paese non aveva da offrire solo pistacchi e militanza islamica. Feci i bagagli e nel 2000 mi trasferii come corrispondente del Time, ormai convinta che l'Iran fosse in qualche modo parte del mio destino. Pensavo di poter insegnare giornalismo e aiutare giovani reporter iraniani a scrivere articoli di cronaca onesti e coerenti che avrebbero rimpiazzato la prosa prolissa, oscura e ridondante che riempiva i giornali, i quali spesso erano solo i portavoce delle varie fazioni politiche. Mentre coltivavo quei sogni idealistici, continuavo a raccontare le mie esperienze ai miei genitori, incoraggiandoli a visitare l'Iran, per scoprire di persona quanto fossero profondi i cambiamenti che l'avevano trasformato. Appena fuori dall'aeroporto presi un taxi, abbassai il finestrino cigolante e mi accesi una sigaretta, fissando le enormi facciate pendenti di marmo bianco della torre Azadi. Lo Shah aveva costruito quel monumento per commemorare il 225° anniversario dell'impero persiano. Come ogni cosa a Teheran era stato ribattezzato dopo la rivoluzione, ma fortunatamente non era stato scelto il nome di un martire. Quelle corse notturne in taxi dall'aeroporto mi erano particolarmente care. Viaggi muti, senza parole, in cui la città mi sembrava intima e privata, come la mia stessa pelle. Dopo l'adolescenza avevo vissuto a Teheran più che in ogni altro luogo. Fu la mia casa dal 2000 al 2002 e il luogo in cui passai gran parte del mio tempo negli anni seguenti. E sebbene non avessi mai immaginato che sarebbe finita così, New York, il Cairo e altre città sembravano le candidate più probabili, Teheran era diventata lo sfondo della mia vita.

Ero single e Teheran mi aveva dato tutti gli scintillanti ricordi che una giovane donna potesse desiderare. Feste estive, dove talentuosi musicisti suonavano sotto le stelle fino al mattino, cene sofisticate, dove le menti più acute del paese dibattevano il passato e il presente dell'Iran, e un composito adorabile gruppo di amici, dai diplomatici spagnoli fino ai figli ribelli di importanti membri del clero. Nonostante i suoi cenciosi ritratti di Ayatollah sui muri, anche se era dominata da ideologie inospitali che preferivano vedere le donne rinchiuse in casa, la città, pensavo, aveva eluso la stretta soffocante del fondamentalismo. Mentre il taxi accelerava in direzione nord verso casa di mia zia nel quartiere di Elahie, diedi un'occhiata ai cartelloni che pubblicizzavano risottiere Teflon. Sfidavano i murales che glorificavano la guerra Iran-Iraq in una lotta senza esclusioni di colpi per attirare l'attenzione dei passanti. Il desolante affollamento di palazzoni squadrati diminuiva mentre svoltavamo nelle anguste vie di Elahie, percorrendo angoli che ancora mostravano magnifici decadenti esempi dell'architettura persiana classica, sotto la morbida cupola dei rami di sicomori. Eravamo vicino casa di mia zia quando vidi una villa con un colonnato, posizionata in solitudine in fondo a un vasto giardino quasi selvaggio e protetta da alti cancelli di elegante ferro battuto. Riuscivo a sentire i rumori degli operai nel cantiere dall'altra parte della strada, che lavoravano illegalmente a quell'ora della notte. Di sicuro stavano costruendo un rozzo palazzone di lusso, senza prestare la minima attenzione alle norme antisismiche. La pratica, molto diffusa, del costruisci in fretta, vendi in fretta. I costruttori ignoravano che sotto Teheran correvano diverse faglie sismiche. Quelle costruzioni scadenti stavano conquistando la città, creando un caos estetico e una debolezza strutturale. Pareva proprio che Teheran si dirigesse verso un futuro tetro e incerto. Suonai il campanello di mia zia e entrai nel tranquillo cortile di casa sua. La familiare sagoma del portiere afghano emerse dalle ombre per darmi una mano con i bagagli. «Bentornata», mi disse piano. «Inshallah, questa volta rimarrà con noi a lungo». «Non riesco ancora a credere che tu sia qui», disse la mia amica Nasrin, picchiettando le unghie contro una tazza di succo di carota. Anche lei era una giornalista e spesso avevamo lavorato assieme lungo i miei viaggi negli ultimi 3 anni, girando per tutta la città per seguire conferenze stampa e manifestazioni. A volte facevamo conversazioni molto serie e discutevamo della Repubblica Islamica, che riusciva ad assicurarsi la fedeltà dei suoi cittadini grazie a un sistema di sussidi, prestiti a basso interesse e libertà civili dispensate con imprevedibile mutevolezza. Più spesso ci chiudevamo in casa a mangiare pollo fritto e a guardare film della Merchant Ivory, facendo raffronti tra le tecniche di corteggiamento persiane e quelle del XIX secolo. C'erano delle somiglianze innegabili, soprattutto per quanto riguarda la caccia al matrimonio più conveniente. Condividevamo anche un passatempo segreto, che chiamavamo, con una certa vergogna, la nostra discoteca mobile. In pratica ci infilavamo nella macchina di Nasrin, sparavamo musica a tutto volume e sfrecciavamo per il viale Wali Asr, la grande arteria del traffico a 3 corsie, che tagliava la città in direzione nord-sud, ascoltando il duo pop Teheran-Los Angelino, Kamran e Oman. Un passatempo abbastanza vergognoso, considerando la nostra età. Saremmo dovute andare a cene di lavoro con altri professionisti trentenni, dispensando arguti commenti sul cinema iraniano e sul governo. Ma migliaia di giovani iraniani si divertivano così, e quelle corse ci facevano sentire parte del giovedì notte di Teheran, da sempre dominio della gioventù cittadina. Il telefono squillò, interrompendo le nostre chiacchiere mattutine. «Salam, bentornata!» Riconobbi una voce familiare.
Realizzai con fastidio che era Mr. X. Indicai la cornetta con fare drammatico, cercando di far capire a Nasrin chi era al telefono. Il giorno prima, appena arrivata, l'avevo chiamato al cellulare, nella speranza di affrettare il nostro inevitabile incontro. Lui non aveva risposto, ma con ogni probabilità, vedendo il numero, aveva capito che ero io. Ero molto riluttante a vederlo, ma non volevo cominciare a lavorare senza il suo permesso. In qualità di mio referente governativo, Mr. X era probabilmente la persona più importante della mia vita iraniana. Il regime gli aveva affidato diversi incarichi. Doveva stendere rapporti sulla mia condotta da giornalista, mettermi in guardia quando rischiavo di valicare qualche linea rossa, facendo domande su argomenti tabù o sconsigliati, e cercare di assicurarsi la mia cooperazione. Questo eufemismo voleva dire che nei periodi in cui il regime, che nutriva una vera ossessione per la sicurezza, si sentiva particolarmente vulnerabile, io avrei dovuto riferire al governo le opinioni e le idee di giornalisti e diplomatici miei amici e rivelare l'identità delle mie fonti anonime. Anche se Mr. X occupava un posto di rilievo nella mia vita lavorativa, l'istituzione apparentemente dedicata ai rapporti con i reporter stranieri apparteneva a tutta un'altra branca del governo. L'ufficio stampa estera del Ministero della Cultura e della Guida Islamica controllava le credenziali dei giornalisti e gestiva gli innumerevoli dettagli burocratici inevitabili per scrivere anche il più semplice degli articoli. Se volevo assistere a un seminario, incontrare il ministro degli esteri o recarmi in una zona di confine particolarmente delicata, dovevo assicurarmi l'approvazione e l'assistenza dell'ufficio stampa estera. Soprattutto nei periodi più convulsi, per esempio quando dovevo scrivere un pezzo sulle elezioni o un articolo da prima pagina, mi capitava di dover chiamare l'ufficio anche 10 volte al giorno. Ma anche se ufficialmente era l'ufficio stampa estera, in cui lavoravano persone sensibili e serie, che sapevano bene come funzionava il mondo dell'informazione, a gestire i rapporti con i giornalisti, in realtà Mr. X e il suo datore di lavoro, il Ministero delle Informazioni, avevano l'ultima parola su tutto e decidevano se un determinato giornalista poteva continuare a lavorare o meno. Persino io facevo fatica a capire la divisione dei poteri tra i due enti, e forse anche loro avevano qualche dubbio. Quando vivevo a Teheran tra il 2000 e il 2001, il mio rapporto con Mr. X era una complicata danza di fughe e inseguimenti, nella quale io mi rifiutavo di assecondare qualsiasi richiesta relativa alla cooperazione. E lui insisteva, alternando tattiche di intimidazione e persuasione per portarmi dalla sua parte. Ci incontravamo con una certa regolarità, forse ogni 2 mesi, e per un lungo periodo si è comportato come un marito paranoico. Voleva conoscere la mia vita fin nei minimi dettagli. Dove andavo, chi vedevo, cosa sentivo e cosa dicevo, e diveniva sempre più sospettoso e sgarbato quando non ricordavo o mi rifiutavo di rivelare un particolare con sufficiente accuratezza. Sapeva tutto dei miei amici e a volte lasciava cadere un nome con la massima naturalezza. Non è stato John a presentarti, Simon? Per farmi capire fino a che punto conosceva la mia vita sociale. Una volta, per nessuna ragione particolare, fece una battuta macabra su un mio tentativo di suicidio. Ero stupefatta. Non mi aspettavo tanta malizia da Mr. X, un uomo normale con le sue magliette a scacchi immacolate e i capelli cortissimi. Sembrava un giovane elegante del tutto innocuo. I luoghi fisici in cui si svolgevano i nostri incontri, appartamenti isolati e anonimi, stanze di hotel deserte in complessi privi di insegne creavano l'atmosfera intimidatoria che Mr. X usava scaltramente a suo vantaggio. Sapeva che incontrarlo in posti come quelli mi spaventava e sapeva anche che non potevo rifiutarmi. Se mi fossi messa a urlare, nessuno avrebbe sentito nulla.
Se avessi preso il cellulare per chiamare aiuto, ci avrei messo un'eternità anche solo per descrivere il posto in cui mi trovavo. Potevo essere rapita, portata via con grande facilità, e nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. Quando una mia amica giornalista lo incontrò per la prima volta in un appartamento disabitato ma perfettamente ammobiliato, arrivò prima di lui e, vinta dal terrore, si mise a frugare in cucina alla ricerca dei coltelli. Poi li nascose sotto i mobili, in attesa del suo arrivo. Anche se la sua presenza era indubbiamente spaventosa, Mr. X cercava di non rappresentare solo una minaccia. A volte era quasi socievole, addolciva l'espressione severa dei suoi occhi marroni e mi chiedeva gentilmente notizie della mia famiglia. In determinate occasioni facilitò anche il mio lavoro, oltrepassando le sue competenze per abbattere un ostacolo burocratico che mi impediva di andare in un qualche posto, o autorizzando un'uscita per cui sembrava difficile ottenere il permesso. Mi ripeteva costantemente di chiamarlo se qualcosa andava per il verso sbagliato. Una volta suggerì persino che forse potevo dargli una mano a taglieggiare i corrispondenti stranieri che inoltravano domanda per ottenere un visto d'ingresso in Iran, lasciando fuori quelli che secondo me erano troppo schierati. Naturalmente, rifiutai. La possibilità di tenere fuori dal paese i giornalisti rivali non era che un'esca. Voleva trasmettermi il messaggio che potevo avere molto da guadagnare se mettevo da parte i miei scrupoli. Alla fine del 2001, dopo l'11 settembre e l'inclusione dell'Iran nell'asse del male da parte del presidente Bush, Mr. X mi chiese di controllare i miei articoli prima della pubblicazione e insistette affinché gli rivelassi la vera identità delle mie fonti anonime. Minacciò di revocare le mie credenziali. Non sapevo più come eludere le sue richieste. Perciò decisi di interrompere i miei reportage da Teheran e di andare a New York. Ho descritto chiaramente Mr. X nel mio libro, violando molti tabù in una volta sola. Ho rivelato la verità su quegli incontri. Quasi tutti i giornalisti in Iran avevano un referente governativo, anche se nessuno l'ha mai ammesso. Ho parlato delle nostre discussioni e, forse la cosa peggiore, ho descritto per filo e per segno in un libro di non fiction i pensieri segreti che immaginavo agitassero la sua mente. Una parte di me era contenta di averlo messo a nudo, violando le sue insistenti raccomandazioni affinché nessuno venga mai a sapere dei nostri incontri. Mr. X adesso esiste anche su carta, e questo in qualche modo gli ha portato via per sempre il potere della segretezza. M'ero sicura che la cosa l'avesse fatto imbestialire. Con ogni probabilità avrebbe cercato di vendicarsi. Sì. Oggi pomeriggio va benissimo. Sperai che il terrore non trasparisse nella mia voce. Parlammo pochissimo, il tempo strettamente necessario per concordare un appuntamento. Nasrin si offrì di accompagnarmi e io le insegnai il codice segreto che usavo con il mio precedente autista, Ali, che mi aveva portato a una serie infinita di incontri dello stesso genere. Dopo 10 minuti doveva chiamarmi sul cellulare. Se avessi risposto sì, tornerò per pranzo, voleva dire che non c'erano problemi. Farò tardi, non aspettarmi, invece significava che qualcosa era andato per il verso sbagliato e a quel punto lei avrebbe dovuto immediatamente attaccarsi al telefono e cercare di salvarmi in qualche modo. Nasrin parcheggiò la macchina in fondo alla strada e mi strinse la mano prima che uscissi. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre cercavo l'hotel che Mr. X mi aveva descritto e la mia mente era offuscata da tetri scenari. Mr. X poteva proibirmi per sempre di fare la reporter in Iran. Poteva confiscare il mio passaporto e impedirmi di lasciare il paese. Persino lo Stato era convinto che un soggiorno prolungato in Iran non fosse troppo diverso dalla prigionia. Oppure poteva spedirmi davanti a una corte marziale che a sua volta mi avrebbe spedito in galera. Infine, nei miei incubi più cupi,
poteva murarmi viva nella stanza per infliggermi punizioni inimmaginabili. Percorsi l'intera strada altre due volte e chiesi persino indicazioni a due passanti, ma nessuno aveva mai sentito parlare dell'hotel. All'improvviso mi ricordai che Mr. X mi aveva detto il numero civico oltre al nome dell'hotel e così riuscii a trovarlo, 6 piani di cemento bianco senza un'insegna. Che razza di hotel poteva mai essere? I vicini non lo conoscevano e non c'era nessun nome, nessuna indicazione. Il suo totale anonimato mi sembrava la conferma ai miei sospetti paranoici. Le mie mani iniziarono a tremare e prima di riuscire a trovare il coraggio di salire i gradini di pietra, respirai a fondo e mi dissi che le giovani donne della California non erano certo le classiche vittime degli assassini politici.

Avete ascoltato un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Moaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La strage dell'Italicus fu un attentato terroristico di tipo dinamitardo, compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, sul treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. È considerato uno dei più gravi attentati verificatisi negli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per la strage dell'Italicus, come per le altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione degli imputati. Stando a quanto affermato nel 2004 dalla figlia Maria Fida, Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, si sarebbe dovuto trovare a bordo del treno, ma pochi minuti prima della partenza venne raggiunto da alcuni funzionari del ministero che lo fecero scendere per firmare alcuni documenti. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, all'1:23 di notte, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura del treno espresso 1486, Italicus, proveniente da Roma e diretto a Monaco di Baviera, via Brennero. L'ordigno era composto da una miscela esplosiva, probabilmente amatolo, e da una miscela incendiaria, quasi certamente la termite, di cui

0: le due piastrine sono venute a contatto, determinando lo scoppio. La temporizzazione del timer avrebbe dovuto far esplodere l'ordigno mentre il treno attraversava la grande galleria dell'Appennino, nei pressi di San Benedetto Val di Sambro. Tuttavia, durante la corsa tra Firenze e Bologna, il treno recuperò 3 dei minuti di ritardo accumulati nelle tratte precedenti. La bomba esplose lo stesso all'interno della galleria, ma in un tratto a soli 50 metri dall'uscita. L'esplosione fece sollevare il tetto della quinta carrozza, che poi cadde, frantumandosi in migliaia di schegge, mentre le lamiere si deformavano per la temperatura altissima dell'incendio che divampava. La termite di cui era composto l'ordigno brucia con estrema rapidità, causando l'aumento della temperatura fino a 3000 gradi centigradi. Nell'attentato morirono 12 persone, alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio e altre 48 rimasero ferite. La strage avrebbe avuto conseguenze più gravi, si ipotizza anche nell'ordine di centinaia di morti, se l'ordigno fosse esploso all'interno della grande galleria dell'Appennino, come sarebbe avvenuto 10 anni dopo, nella strage del Rapido 904. Nella tragedia spicca l'eroismo di un ferroviere conduttore delle Ferrovie dello Stato, il forlivese Silver Sirotti, poi insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria. Sirotti, munito di estintore, si slanciò tra le fiamme per soccorrere i viaggiatori intrappolati nel treno e in questo tentativo perse la vita. Al volantino fanno seguito delle telefonate anonime al resto del Carlino, di analogo tenore.
1: Con la bomba al tritolo che abbiamo messo sull'espresso Roma-Firenze, abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e quando ci pare. Giancarlo Esposti è stato vendicato.
0: L'autore sia del volantino sia delle telefonate anonime, Italo Bono, viene individuato dalle forze dell'ordine la stessa sera del 5 agosto. Si tratta di un personaggio interno all'estrema destra a Bologna, ma poco considerato nell'ambiente e con problemi psichici evidenti. Le indagini su Bono e su altri estremisti a lui collegati non danno esiti, potendo tutti disporre di un alibi. Il 9 agosto arriva alla questura di Roma la testimonianza di Rosa Marotta, titolare di una ricevitoria del lotto di via Aureliana a Roma. La donna avrebbe ascoltato qualche giorno prima della strage la telefonata fatta da una ragazza nel suo locale riguardante un attentato in preparazione.
2: Le bombe sono pronte. Da Bologna c'è il treno per Mestre. Là trovi la macchina per passare il confine. Stai tranquillo. I passaporti sono pronti.
0: I dirigenti dell'ufficio politico della capitale accertano rapidamente chi era la ragazza autrice della telefonata. Claudia Aiello. Non aspettandosi però che questa fosse una collaboratrice del SID e che lavorasse in un ufficio del servizio segreto in via Aureliana. La ragazza interrogata dal PM ben 3 giorni dopo afferma di non aver assolutamente parlato di bombe e che la telefonata era rivolta alla madre in partenza per un viaggio che prevedeva il trasferimento da Roma a Mestre in treno. La Aiello fornisce però versioni contrastanti con quelle dei suoi superiori del servizio segreto, anche riguardo al motivo dell'utilizzo di un telefono pubblico invece dell'apparecchio presente nell'ufficio del SID. Verrà rinviata a giudizio per falsa testimonianza. Inoltre, verrà accertato il suo ruolo all'interno del SID, non come semplice traduttrice, ma come infiltrata all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PCI, sezione di Casal Bertone, cui si era iscritta. La sera del 15 dicembre 1975 nasce la principale pista di indagine. 3 detenuti, Aurelio Fianchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci, evadono dalla casa circondariale di Arezzo, dopo aver segato l'inferriata della cella ed aver superato il muro di cinta tramite l'ausilio di 2 lenzuola e un copriletto.

0: La fuga è funzionale al progetto di portare il terzo evaso, Franci, davanti alla stampa per farlo confessare della paternità della strage, che già avrebbe confidato agli altri due durante la comune detenzione. In cambio, Franci, estremista al momento in carcere per l'attentato ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola, avrebbe avuto l'appoggio per espatriare. Si deve tener conto che la cattura di Franci aveva determinato indagini a tappeto verso gli estremisti neri toscani a lui collegati, costringendo Cauchy alla fuga all'estero, mentre Tuti, per non farsi arrestare, ucciderà i due agenti di polizia impolesi, Falco e Ceravolo. Comunque, durante la fuga dal carcere Franci ci ripensa, probabilmente rendendosi conto che la promessa dell'espatrio non si sarebbe avverata. Fianchini ed Alessandro giungono così da soli davanti alla redazione del periodico Epoca, rilasciando dichiarazioni sulle confidenze ricevute. D'Alessandro, su cui pendeva reato grave, decide poi di non costituirsi, mentre lo fa Fianchini, che fa mettere a verbale le sue dichiarazioni all'ufficio politico della Questura di Roma. Ascoltiamo.
1: Da circa 4 mesi e mezzo ero detenuto nelle carceri giudiziarie di Arezzo per furto di ex voto. In precedenza avevo espiato 7 anni di reclusione pure per furto. In passato ero stato già detenuto altre volte per reati comuni. Aderisco al gruppo della sinistra extraparlamentare, precisamente alla Quarta Internazionale, e per circa 2 anni ho usufruito del soccorso rosso. La sera del 15 corrente sono evaso dal carcere di Arezzo insieme a Franci Luciano ed Alessandro Felice. Quest'ultimo era segretario del FIGCI di Cortona. L'evasione è stata effettuata per portare il Franci davanti ai giornalisti e fargli confermare alcune gravissime rivelazioni, con la falsa promessa di agevolarlo poi nell'espatrio clandestino. Circa le menzionate rivelazioni posso dire che 1 mese e mezzo fa, in occasione di diversi colloqui, qualche volta presente anche il D'Alessandro, il Franci mi ha confidato che l'attentato al treno Italicus fu opera del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Mario Tuti fornì l'esplosivo, ma Lentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella e il Franci, che lavorava nell'ufficio postale della suddetta stazione, fece da palo. L'ordigno era stato preparato dagli Malentacchi, che aveva acquisito una specifica competenza in proposito durante il servizio militare. L'attentato fu eseguito per creare il caos nel paese e favorire l'attuazione di un successivo colpo di Stato. L'esplosivo usato per l'attentato all'Italicus era diverso da quello usato per l'attentato alla stazione ferroviaria di Terontola. Durante l'evasione ci siamo sperduti in quanto il Franci non ce la faceva, in quanto percorrevamo lunghi tratti a piedi. Oggi mi sono costituito perché è venuto meno il motivo per cui sono evaso.
0: I colpevoli della strage non sono mai stati individuati dalla giustizia, ma la commissione parlamentare sulla loggia P2 ha dichiarato in merito.
2: Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione per affermare che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana, che la loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana, che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale.
0: Influisce sull'esito giudiziario, oltre i depistaggi e gli omissis, la mancanza di un gruppo coeso di familiari. Tra le vittime, tre stranieri e l'intera famiglia Russo di Merano. Il padre Nunzio, la madre Maria e il fratello Marco. Della famiglia Russo ci furono due sopravvissuti, gravemente feriti, anch'essi presenti nel treno. Marisa e Mauro Russo, quest'ultimo che allora aveva 13 anni, è tuttora l'unico sopravvissuto della famiglia Russo. Mauro Russo ha reso testimonianza al processo Italicus, dichiarando che l'intera famiglia era salita sul treno a Firenze, proprio nella carrozza dove veniva depositata la bomba. Il treno Italicus a Firenze veniva allungato di alcune carrozze. Per tale motivo, la bomba è stata alloggiata nella stazione di Firenze. Quando la famiglia Russo salì sul vagone, esso era completamente vuoto. Per una triste fatalità, scelsero proprio lo scompartimento con la bomba, che potesse stringere le fila su una richiesta più stringente di giustizia. In particolare, sono emersi gravi fatti che hanno impedito l'accertamento della verità processuale. Poche ore dopo l'attentato, un estremista di destra di Arezzo, Maurizio Del Dottore, aveva denunciato ai carabinieri i possibili autori, addirittura indicando un deposito di esplosivo, che venne rinvenuto, ma fatto brillare in loco, senza mai avvisare l'autorità giudiziaria competente. Il fatto si verrà a conoscere attraverso le indagini di un altro procedimento penale, l'attentato di Vaiano. In data 23 agosto 1974, l'ammiraglio Birindelli si recò dal generale dei carabinieri Bittoni per denunciare che gli autori della strage dell'Italicus sarebbero stati Franci, Malentacchi e un terzo di cui non ricordava bene il nome. Il generale predispose accertamenti, secondo i quali Franci avrebbe avuto un alibi. Nessuna informazione arrivò all'autorità competente, se non nel dicembre 1981, quando Bittoni si recò spontaneamente, ma in modo tardivo, dal PM di Bologna. Nel novembre 1974 lo stesso Maurizio Del Dottore era tornato dai carabinieri di Arezzo, avvertendo della pericolosità degli estremisti aretini, ancora una volta inascoltato. Nell'agosto 1975, a un anno di distanza dalla strage, l'ex moglie del terrorista Augusto Cauchi, Alessandra De Bellis, aveva dichiarato ai carabinieri di Cagliari che l'attentato dell'Italicus sarebbe stata opera del marito e dei suoi complici, nominando anche Mario Tuti. La donna venne impropriamente condotta davanti al PM di Arezzo, dove comunque confermò in larga parte tutte le sue accuse. Non fu creduta e anche in questo caso non venne avvisata l'autorità competente sull'Italicus, i magistrati bolognesi. La De Bellis finisce di lì a breve in alcune cliniche psichiatriche, anche se avrebbe avuto solo un esaurimento nervoso. A causa dei trattamenti subiti, non è stata più in grado di ricordare o non ne ha più avuto la volontà. Augusto Cauchi era latitante dal gennaio 1975, anch'egli come Tuti, finito sotto indagine per l'attentato di Terontola. Venne preavvertito dell'imminente mandato di cattura e fuggì all'estero. Cauchi era anche un confidente del SID e prima di espatriare ha due telefonate con il capo del centro di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Il Mannucci Benincasa aveva ricevuto dallo stesso Cauchi, latitante, l'indicazione di un'utenza telefonica della stazione ferroviaria di Milano, presso la quale sarebbe stato e fu effettivamente reperibile, e nonostante l'evidente facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece assolutamente nulla per conseguire tale risultato. Risulteranno iscritti alla P2 il generale dei carabinieri Luigi Bittoni, l'ammiraglio Gino Birindelli, il capitano Corrado Terranova, il colonnello dei carabinieri di Arezzo, Domenico Tuminello, il PM di Arezzo, Mario Marsili, Federico Mannucci Benincasa. Identicamente, i vertici dei servizi segreti del periodo, il generale Vito Miceli e il generale Gianadelio Maletti. Gli estremisti neri risulteranno in contatto con Licio Gelli o la P2 come da testimonianze di ex estremisti Marco Affatigado, Vincenzo Vinciguerra, Giovanni Gallastroni, Andrea Brogi, dell'ufficiale di polizia Sergio Baldini, di Aurelio Fianchini e, come avrebbe ammesso lo stesso Franci, in un confronto con Massimo Batani l'8 settembre del 1976. L'istruttoria si conclude e il 1 agosto 1980, giorno precedente la strage alla stazione di Bologna, con il rinvio a giudizio quali esecutori materiali della strage di Mario Tuti, impiegato comunale di Empoli, viene accusato di aver fornito l'esplosivo. Luciano Franci, carrellista in servizio nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, ed indiziato di aver fatto da palo, e Piero Malentacchi, che avrebbe costruito e piazzato la bomba. Estremisti di destra, appartenenti all'ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Margherita Luddi, legata sentimentalmente al Franci, per detenzione di armi Emanuele Bartoli, Maurizio Barbieri e Rodolfo Poli, per ricostituzione del partito fascista, e Francesco Sgro, per calunnia. Quest'ultimo si rende responsabile di un tentativo di depistaggio, essendo stata la fonte di un'informativa che tendeva a far ricadere, su ambienti universitari romani di sinistra, di un imminente attentato ad un treno. Lo Sgro rivela la falsa pista all'avvocato Basile, che a sua volta la riferisce all'onorevole Almirante, che ne denuncia il fatto in Parlamento nella seduta del 5 agosto 1974, un giorno dopo l'attentato all'Espresso Roma-Monaco. Alla fine, lo Sgro, dopo un lunghissimo interrogatorio, ammette che la pista rossa è un'invenzione e che l'esplosivo che si trovava negli scantinati del Dipartimento di Fisica all'Università di Roma era maneggiato da giovani di estrema destra e non di sinistra. Emanuele Bartoli risulterà poi essere totalmente estraneo alla vicenda e alle accuse che gli erano state mosse di tentata ricostituzione del partito fascista, tanto che a tutt'oggi è un cittadino la cui fedina penale è immacolata, anche se di ciò, nonostante il clamore mediatico iniziale, non è poi stata data comunicazione. I presunti esecutori materiali della strage sono accusati in base alle dichiarazioni rese da Aurelio Fianchini, extraparlamentare di sinistra, che dopo l'evasione dal carcere di Arezzo si era consegnato agli uomini della squadra mobile di Roma il 16 dicembre 1975. Compagno di detenzione del Franci ne raccoglie le confidenze fatte durante le ore d'aria. Fianchini dichiara che a commissionare la strage fu il geometra di Empoli, Mario Tuti, a collocare la bomba di Malentacchi, trasportata insieme alla Luddi e con l'auto di lei, una Fiat 500, fino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E con la stessa auto avrebbero fatto ritorno ad Arezzo. Franci avrebbe avuto un ruolo di copertura. Il 18 dicembre 1986, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, Pellegrino Iannaccone, annulla due delle assoluzioni del processo di primo grado, condannando i due imputati, Mario Tuti e Luciano Franci, alla pena dell'ergastolo come esecutori della strage dell'Espresso 1486 del 4 agosto 1974. Assolto il terzo imputato, Piero Malentacchi, così come è stata confermata l'assoluzione per Margherita Luddi. Confermata la condanna ad un anno e cinque mesi di carcere per Francesco Sgro, accusato di calunnia. Il processo si concluse con l'assoluzione generale di tutti gli imputati, Sebbene, stante l'impossibilità di determinare concretamente le personalità dei mandanti e dei materiali esecutori, anche la sentenza di assoluzione attesti comunque la correttezza dell'attribuzione della strage all'estrema destra e alla P2, definendo come pienamente comprovata una notevole serie di circostanze del tutto significative e univoche in tal senso, al punto da venire esplicitamente richiamata dalla relazione della Commissione parlamentare per via di circostanze relative alla strage dell'Italicus e indirizzanti verso la versione neofascista e la loggia P2. La strage dell'Italicus sembra soffrire di un oblio inspiegabile, moralmente e storicamente. Moralmente, perché è impossibile accettare che un attentato con 12 vittime non sia maggiormente ricordato. Storicamente, perché se Piazza Fontana è il punto di partenza, il treno Italicus è lo sbocco tragico di un periodo in cui la strategia della tensione si era evoluta adattando profili, obiettivi e tattiche al mutare della situazione geopolitica nazionale e internazionale.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio

Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve.

0: L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno. Il 326, a subire una sorte analoga nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore. Congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto, 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte. Molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto. E lo stesso vale per Tesla, Freud e altri. Perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore, Sir Arthur Conan Doyle, sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo, e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati, e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza e aveva come animali di compagnia un alce chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo, sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62. E quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera, di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua Tinef, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887. Secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di meteoropatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto, più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla meteoropatia vi è il dolore muscoloscheletrico, in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La meteoropatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre, l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Ben ritrovati cari amici, oggi stiamo per incontrare di nuovo un

Nella primavera del 1898 Ibsen compì 70 anni e grandi festeggiamenti in suo onore furono organizzati a Christiania, Copenaghen e Stoccolma. Ibsen tenne discorsi, rilasciò interviste e ricevette molte visite a Christiania. Non ebbe quindi il tempo di rielaborare gli appunti di Quando noi morti ci destiamo, prima dell'inizio del 1899. Questi appunti, infatti, sono datati 20 febbraio 1899 e la prima stesura iniziò due giorni più tardi con il titolo Il giorno della resurrezione. Il lavoro procedette lentamente e alla fine di luglio Ibsen aveva appena ultimato il primo atto. Durante il lavoro di trascrizione, il titolo cambiò. Da prima era Quando i morti si destano, che diventò poi quello definitivo di Quando noi morti ci destiamo. Il manoscritto, pronto per la pubblicazione, venne spedito lo stesso giorno in cui Ibsen lo terminò, vale a dire il 21 novembre 1899. Il titolo completo dell'opera, Quando noi morti ci destiamo, un epilogo drammatico in tre atti, fu reso noto prima che il libro arrivasse nelle librerie. Nella rivista danese Politiken si giunse alla conclusione che la parola epilogo significasse che l'autore con quest'opera ha detto la sua ultima parola e ha pertanto concluso la sua produzione drammatica, testuali parole. Ma ciò fu smentito dallo stesso Ibsen in un'intervista del 12 dicembre dello stesso anno al quotidiano Verdens Gang. No, questa conclusione è affrettata. Il termine epilogo non si riferisce in alcun modo a una simile idea da parte mia. Se scriverò ancora è una questione a parte. Ciò che io intendevo in questo caso con il termine epilogo è che il pezzo pone fine a una serie di miei lavori drammatici che inizia da Casa di Bambola e si conclude ora con Quando noi morti ci destiamo. Questo ultimo lavoro fa parte delle esperienze che io ho voluto descrivere in tutta la serie. Esso completa la serie e la rende un'unità con la quale io ora ho terminato. Se poi continuerò a scrivere qualcosa, sarà in tutt'altro tipo di contesto e anche in un altro tipo di forma.

Ora vediamo insieme i fatti di quest'opera. Arnold Rubeck è un celebre e anziano scultore che ha raggiunto fama internazionale con la scultura Il giorno della resurrezione. La modella che aveva posato per lui era Irene, che allora aveva considerato come sua missione quella di seguire Rubeck e aiutarlo ad esprimersi con la sua arte. Pare che tra i due allora ci fosse stata una forte passione, ma Rubeck aveva negato di vedere in Irene qualcosa di più di una semplice modella e lei lo aveva lasciato delusa e arrabbiata. Ma da allora l'ispirazione artistica di Rubeck era venuta meno e lo scultore sentiva di non essere più in grado di creare opere d'arte importanti.

Solo Irene possedeva la chiave della sua creatività. Rubek è sposato con Maya, una donna di molto più giovane di lui. Hanno vissuto all'estero legati da un matrimonio che col tempo è andato raffreddandosi. Il dramma si apre con Rubek e Maya in vacanza nell'hotel di uno stabilimento balneare norvegese. Qua incontrano il possidente Ulfheim, un cacciatore d'orso che invita Maya ad andare con lui in montagna. Ospite dell'hotel è anche una misteriosa donna vestita di bianco in compagnia di una diaconessa. La donna si rivela essere Irene, che ha alle sue spalle due matrimoni e un ricovero in una clinica per malati mentali. Pare una morta vivente e durante una discussione con Rubek gli rinfaccia di averle rovinato la vita e rubato l'anima. Rubek le chiede di tornare con lui, così che lui possa ritrovare la sua creatività. I due si recano in montagna insieme per un incontro d'amore. Giunti quasi in vetta, incontrano Maya e Ulfheim. Soffia vento di bufera e Maya e Ulfheim si apprestano a scendere dalla montagna e a mettersi al riparo, mentre Irene e Rubek

seguono il loro cammino verso la cima della montagna, dove rimangono vittime di una valanga. Quando Noi morti ci destiamo fu l'ultima opera scritta da Ibsen prima della sua morte. L'idea per quest'opera iniziò presumibilmente a prendere forma nell'estate del 1897 e infatti in una lettera a Georg Brandes del 3 giugno 1897 Ibsen scriveva: «Potete immaginare cosa vado sognando, progettando e raffigurandomi in modo tanto delizioso? Ecco di che cosa si tratta. Recarmi a Øresund, tra Copenaghen e Helsingør, trovarmi all'aperto in un punto dal quale vedere le barche a vela andare lente avanti e indietro. Questo non mi è possibile qui. Qui tutti gli stretti sono chiusi in ogni senso della parola e tutti i canali della comprensione intasati. Oh, caro Brandes, non si vivono senza effetto 27 anni di lontananza immersi nella cultura grande, libera e liberatrice. Qui dentro, o meglio, qui nei fiordi, ho la mia patria. Ma, dove trovo la mia patria? È il mare che mi attira più di tutto. Per il resto, mi aggiro qui nella mia solitudine e progetto qualcosa di nuovo, di abbastanza drammatico. Ma non riesco ancora a vedere con chiarezza in che cosa si trasformerà».

0: Questa lettera è interessante non solo come prova di un nuovo lavoro che Ibsen sta per iniziare, ma anche perché in Ibsen riconosciamo Arnold Rubeck, così come si presenta nella scena di apertura di Quando noi morti ci destiamo, due persone che si sentono straniere nella propria patria. Nell'ultimo dramma, Rubeck, il grande scultore, sacrifica all'arte l'amore di Irene e per Irene. Pure l'arte è nichilismo distruttivo e autodistruttivo. Quando Ibsen, in quelle settimane, a Colle Isarco stava quasi per mandare all'aria la severa costruzione della propria vita, usciva, per ironia della sorte, la sua biografia ufficiale scritta da Jäger. Anche quel volume era forse un argine, una diga che protegge dalla furia del mare e insieme rende stagnanti e morte le acque che rinchiude. E qui ci fermiamo, perché quest'opera merita un supplemento di riflessione, ma silenziosa questa volta. Io mi limito ad invitarvi ad andare a teatro e ad assistere in diretta a questa importante opera del maestro Ibsen, sperando che qualche compagnia decida di metterla in scena quanto prima. Nel frattempo, e in attesa che questo succeda, la nostra poltrona in quarta fila è sempre lì che ci aspetta, per garantirci una serata confortevole e ben spesa in uno dei nostri meravigliosi teatri italiani. Dunque, cari amici, a presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il disastro di Balvano, di Paolo Canova. Marzo 1944. Siamo a Balvano, in provincia di Potenza. La galleria delle armi è lunga quasi 2 chilometri ed è una delle tante infrastrutture immersa nella natura che costituiscono la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, sfidando le gole create dal fiume Platano e tragicamente testimone di quello che è stato il più grande disastro ferroviario in Italia e molto probabilmente in Europa. Una tragedia che il 3 marzo del 1944 vide la morte di più di 600 persone. Questa è la storia del treno 8017, la storia del disastro di Balvano, il più grave incidente ferroviario per numero di vittime accaduto in Italia. Chi ha viaggiato in Basilicata sa bene che le strade sono tortuose, i monti sono molto ripidi e scavati sui fianchi di essi ci sono delle profonde gole come quella del fiume Platano. Costruire infrastrutture in un territorio simile è sempre stata un'impresa, ma la graduale costruzione di una ferrovia che da Battipaglia e quindi da Napoli fino a Potenza e poi ancora a Metaponto verso il versante adriatico è stata di vitale importanza per questa regione. Rispetto al mare, Potenza però è ad un'altezza di 819 metri. E la salita, per un treno, non è affatto facile, per un motivo prettamente tecnico. I binari non possono superare un certo valore di inclinazione. I treni devono salire lentamente e in Italia, come nel resto del mondo, nella progettazione delle linee ferroviarie si sfrutta al massimo la geografia e la topografia locale. Le gole scavate nelle montagne e dai fiumi si presentano naturalmente a questo scopo, perché i fiumi vanno in leggera discesa e anche le gole quindi ne seguono la pendenza. Passare da queste parti non è il collegamento più diretto tra Napoli e Potenza, ma sicuramente il collegamento più fattibile per mezzi pesanti come i treni, e proprio seguendo questo tracciato era vantaggioso anche per i costruttori che verso la fine dell'Ottocento completarono questa linea ferroviaria. Oggi la stazione di Balvano appare desolata. Non vi è personale fisso e si fermano solo 3 treni al giorno. Numerosi invece quelli in transito, dagli Intercity ai Frecciarossa provenienti da Roma e diretti a Taranto, a testimoniare l'importanza di questa infrastruttura. Nel 1944, però, la situazione era diversa. La linea era sempre a binario singolo. La trazione non era elettrificata. L'elettrificazione arriverà soltanto nel 1994 e all'epoca era a vapore. Inoltre, l'unico sistema di comunicazione per governare il movimento dei treni era il telegrafo. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, che divise l'Italia, il Regno del Sud non venne particolarmente rispettato dagli anglo-americani, che però ne continuarono a sfruttare ampi pezzi di territorio. Gli alleati dell'Italia scaricavano su questa amministrazione tutte le problematiche civili non strategiche e il Sud venne di fatto trascurato. Secondo i termini dell'armistizio, la ricostruzione delle infrastrutture e il funzionamento dei servizi pubblici

erano le persone che, partendo da Napoli, da Salerno e dalle grandi città della costa della Campania, venivano in Lucania per comprare cibo al mercato nero. Le razioni alimentari che venivano date prima dal governo fascista e poi dagli alleati non erano sufficienti, per cui sia dal regime fascista sia dal governo alleato, questi spostamenti venivano tollerati e consentirono di dare cibo e lavoro a parecchie persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di sopravvivere. A Potenza e in Basilicata in generale, i prezzi dei prodotti alimentari erano fino a 5 volte più bassi di quelli che si potevano trovare a Napoli. Dopo l'armistizio, il numero dei treni che passavano era assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione. Vi era un servizio bisettimanale per un treno passeggeri che neanche lontanamente riempiva le necessità di trasporto di queste persone che andavano ai mercati di Potenza e in molti quindi salivano clandestinamente sui treni merci. Erano viaggi pericolosi, spesso sotto le intemperie, con problemi di ordine pubblico nelle varie stazioni. Tanti però per sopravvivere sfidavano gallerie, come quella di Baveno, stipati su ogni tipo di vagone. Il treno 8017 partì da Napoli alle ore 13. Ufficialmente era solo un treno merci, dunque senza persone a bordo. In realtà c'erano centinaia di uomini e donne che volevano arrivare a Potenza. Arrivato a Salerno, al treno fu sostituita la motrice elettrica con una a carbone, poiché la tratta successiva non era elettrificata. Quella a vapore era una potente motrice da montagna, idonea a scalare questi ripidi pendii. Una motrice in realtà di provenienza austro-ungarica e ottenuta dall'Italia come riparazione per i danni subiti con la Prima Guerra Mondiale. Ma prima di ripartire da Salerno, avvenne un fatto che avrà delle conseguenze gravissime su questo viaggio. Vi era infatti un'altra locomotiva a vapore che doveva andare a Potenza e si decise di aggregarla al pesante treno per andare nel capoluogo lucano. Anziché essere agganciata alla fine del convoglio, come era prassi quando c'erano due locomotive a vapore, venne attaccata davanti alla motrice già presente. Altre persone continuavano a salire sul treno, che alle 17:15 ripartì per Battipaglia e vennero aggiunti 24 vagoni. A questo punto il treno ne aveva 47 e circa 700 persone a bordo clandestinamente. Il treno iniziò così la sua lenta scalata per Eboli, salendo sempre di più nella sera che diventava notte, verso le gole del Platano. Secondo l'inchiesta fatta dopo l'incidente, quello che venne fatto a Battipaglia violava le disposizioni del Military Railway Service, l'organismo americano che controllava le ferrovie e che prescriveva per questa tratta il limite massimo di 350 tonnellate di peso. L'ispettore in capo delle ferrovie dello Stato, interrogato dopo l'incidente, sostenne che il treno pesava complessivamente 470 tonnellate a causa del peso aggiuntivo del carbone necessario per alimentare le locomotrici. Il treno ufficialmente pesava esattamente 520 tonnellate, ma in realtà un calcolo successivo ed approfondito rivelò che superava le 600 tonnellate, a cui si sarebbero dovute aggiungere altre 30 tonnellate di passeggeri clandestini. Perché questa disposizione venne ignorata a Battipaglia? Perché questa disposizione si riferiva specificatamente a treni con una motrice. Il treno 8017, invece, ne aveva due, e con un treno così lungo e pesante andavano quantomeno disposte diversamente, una davanti e una dietro, non entrambe davanti. Questa scelta sarà fatale. Prima dell'8 settembre del 1944, l'Italia usava carbone di alta qualità tedesco, ma successivamente gli alleati fornirono al Regno del Sud carbone di bassa qualità proveniente dalla Jugoslavia.
Questo carbone era di bassissima qualità.

qualità e le motrici a vapore non riuscivano a sviluppare una forza adeguata. Il treno 8017 arrivò a Romagnano, la stazione prima di Balvano, alle 22.45. Qui si fermò per più di un'ora. Vi era infatti un problema con la locomotiva 480 a causa del carbone scadente che non esercitava abbastanza potenza e necessitava di pulizia. Durante la pausa a Romagnano, altra gente salì sul treno, principalmente nei vagoni coperti e agganciati a quelli partiti da Napoli. Per giorni e fino alla notte del 3 marzo 1944 aveva piovuto costantemente. Una pioggia mista a nevischio, una densa nebbia e l'umidità che aveva impregnato la galleria. Faceva freddo quella notte e il treno finalmente arrivò a Balvano poco dopo la mezzanotte. Dopo una breve sosta, ripartì per l'ultima volta a mezzanotte e 50 minuti, continuando a scalare le gole del Platano con i suoi ponti e le sue strette gallerie. Il capostazione di Balvano segnalò via telegrafo a quello di Bellamuro la partenza del treno. All'epoca le stazioni erano collegate via filo ed ognuna era responsabile del tratto a monte e a valle della sicurezza del transito di altri treni. Quello che si faceva era telegrafare ogni volta che un treno partiva per coordinare il passaggio degli altri. Eseguita questa comunicazione, il treno partì per Bellamuro e il capo stazione avrebbe confermato alla stazione di Balvano che il treno sarebbe arrivato regolarmente. Considerata la tratta, la massa del treno e le condizioni atmosferiche, questo percorso veniva fatto in circa 20 minuti. Oggi i treni ne impiegano 10. Alle 2 di notte, più di un'ora dopo la partenza, Balvano telegrafò a Bellamuro chiedendo se il treno fosse arrivato, ma il treno non aveva ancora raggiunto la destinazione. Nessuno immaginava cosa fosse successo, ma la cosa incomprensibile è che non venne dato alcun allarme. Il treno faticava ad accelerare, la potenza era mal distribuita, il peso era oltre il limite e le ruote iniziarono a slittare sui binari. Il convoglio arrivò all'ingresso della Galleria delle Armi a non più di 10-15 km orari. La Galleria delle Armi è tuttora stretta, lunga 2 km e con una pendenza di quasi il 13 per mille. I macchinisti erano consapevoli del problema del fumo nelle gallerie, tanto che si coprivano sempre il volto con un fazzoletto bagnato. Fare da macchinista in una locomotiva a vapore dell'epoca era molto difficile e la tratta battipaglia a Potenza era pericolosa. Già in precedenza vi erano stati incidenti mortali, quasi un monito di quello che stava per accadere. Il treno entrò nella galleria, ma dopo un centinaio di metri iniziò improvvisamente a rallentare fino a fermarsi. Nell'angusto tunnel l'ossigeno presente venne rapidamente consumato dai fuochi delle due motrici. Ad aggravare la situazione il fatto che non c'era aereazione perché la galleria non era dotata di apposite aperture per la ventilazione. Inoltre, quando un'ora prima era passato un altro treno merci, anch'esso con due motrici, aveva lasciato fumi nocivi che avevano consumato buona parte dell'ossigeno. Monossido di carbonio e anidride carbonica riempirono rapidamente i polmoni del personale e dei passeggeri del treno 8017. La maggior parte stava dormendo nei vagoni merci. Il fochista della locomotiva in testa svenne per i fumi e cadde dal treno a bordo binario. Incredibilmente, sarà l'unico tra il personale di guida delle due locomotive che sopravvivrà. Molti dettagli di questa tragedia saranno basati sulla sua testimonianza. A questo punto, il personale dovette reagire rapidamente.
il macchinista della 480 diede massima potenza in avanti per cercare di uscire dalla galleria, ma anche lui svenne ed iniziò a soffocare. Fatalmente, la locomotiva dietro, la 476, cercava di fare esattamente l'opposto. Il macchinista, non potendo comunicare per accordarsi sulla manovra da eseguire e convinto che il convoglio stesse semplicemente perdendo potenza, invertì la marcia per retrocedere. Ma prima di aprire la valvola per dare potenza, anch'esso collassò per il monossido di carbonio. Se ci fosse riuscito, probabilmente la 476, con la sua potenza maggiore della 480, sarebbe riuscita a far retrocedere il treno, aiutata dal fatto che il tratto era in pendenza. Nella confusione, uno degli addetti ai freni del treno si salvò miracolosamente e alle 5:10 del mattino raggiunse a piedi la stazione di Balvano. Dopo 4 ore dalla tragedia, la cosa più inquietante ed incredibile è la lentissima reazione dei capitreno al fatto che fosse sparito un treno a Balvano e a Bellamuro. Questi continuavano a scambiarsi messaggi al telegrafo, perché entrambi avevano dei treni da mandare avanti, ma nessuno si preoccupò di capire dove fosse finito il treno 8017. Il capostazione di Bellamuro, nell'inchiesta, dichiarò che non si allarmò perché spesso i treni impiegavano più di 4 ore per percorrere quella tratta. Alle 5:10 del mattino, il treno era fermo da 4 ore nella galleria. Finalmente giunse il primo allarme a Balvano, e sempre a Balvano venne staccata la locomotiva del treno 8025 che attendeva da ore il via libera. Il treno 8025 tornò a Balvano e venne dato l'SOS. A questo punto la tragedia fu subito chiara a tutti. Con le prime luci dell'alba, l'alzarsi del vento e lo spegnimento naturale del fuoco nelle due locomotive, peraltro rimaste accese tutto questo tempo, si poté entrare per soccorrere i sopravvissuti. In poche ore giunsero i convogli di soccorso. La maggior parte dei viaggiatori si trovava negli ultimi vagoni, più lontani dalle locomotive. La galleria era diventata una gigantesca camera a gas colma di monossido di carbonio. Dal tunnel molti scapparono, in quanto viaggiatori clandestini, con il timore di essere fermati dai carabinieri. Il primo rapporto fatto dai carabinieri di Balvano riportava 402 morti per asfissia. Altre fonti riportano dati diversi, ma i testimoni che parteciparono ai soccorsi, il cui lavoro fu anche quello di numerare ed etichettare i cadaveri, parlarono di 600, forse 700 vittime, 90 i sopravvissuti. Le forze alleate seppero subito del disastro, ma imposero la censura sulla diffusione della notizia per evitare lo scoraggiamento nella popolazione. I morti di questa tragedia oggi vengono ricordati in una cappella posta sopra le loro ossa a Balvano. Per spegnere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro dell'allora governo Badoglio sancì l'emissione di un risarcimento, come se si trattasse di vittime di guerra. Risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni. Peraltro, alcune fonti indicano che molti dei passeggeri a bordo del treno fossero in possesso di regolare biglietto ferroviario, che li qualificava quindi come passeggeri e non come clandestini. Questa eventuale condizione, che implica la possibilità di richiedere cospicui risarcimenti all'ente che gestisce la linea, sarebbe stata fatta passare sotto silenzio durante le inchieste ufficiali sulla tragedia. In ogni caso, le fonti ufficiali fanno riferimento a coloro che si trovavano sul treno, eccetto il personale ferroviario, solo con il termine di clandestini. Questa posizione è supportata dal fatto che il treno era classificato come merci e quindi non autorizzato al trasporto di passeggeri paganti. Ad oggi la questione non risulta essere stata chiarita in modo definitivo.
La tragedia del treno 8017 è presente tuttora nella cultura popolare delle zone colpite ed ebbe allora un grande impatto mediatico, conquistandosi visibilità in molti giornali europei e americani. La storia è stata ripresa nel 1996 dal cantante country statunitense Terry Allen nella ballata Galleria delle Armi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: A volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Fedor Dostoevskij.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'XI e il XII secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'VIII e il IX secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. La Cina vuole un'astronave grande chilometri. I piani per l'espansione cinese nello spazio prevedono un veicolo spaziale gigantesco, lungo chilometri, da assemblare in orbita. Di Luigi Bignami. La Cina è ormai protagonista a tutti gli effetti negli scenari dello spazio. Negli ultimi 20 anni, l'Agenzia Spaziale Cinese, la China National Space Administration, ha realizzato alcune missioni di grande interesse tecnologico e scientifico, dall'invio nello spazio di astronauti, che in Cina si chiamano taikonauti, al dispiegamento di 3 stazioni spaziali come parte del programma Tiangong, dallo sviluppo di razzi lanciatori pesanti come il Long March 5, all'invio di esploratori robotici sul lato opposto della Luna, il Lander e il Rover Change 4, e su Marte, con un orbiter, un lander e un rover inviati in un'unica missione, un record assoluto. Guardando al prossimo decennio e oltre, la Cina ha progetti decisamente audaci, il più ambizioso dei quali è la costruzione di un veicolo spaziale ultra grande, lungo chilometri, si legge sulle pagine di scienza del South China Morning Post. Un veicolo di questo genere in orbita bassa, cioè più o meno dove si trovano le stazioni spaziali internazionale IS e cinese Tianhe, sarebbe un punto di svolta per il paese asiatico e forse anche per la storia dell'esplorazione dello spazio, consentendo missioni di lunga durata e lo sfruttamento di importanti risorse minerarie sulla Luna e sugli asteroidi. La fantascientifica proposta è una delle 10 presentate dalla National Natural Science Foundation of China nelle ultime settimane e, come gli altri progetti, ha ricevuto un finanziamento di 2,3 milioni di dollari per essere ulteriormente sviluppato. Secondo quanto si conosce dalle indiscrezioni, uno degli obiettivi degli studi che seguiranno è quello di trovare il modo per far sì che la massa del veicolo nel suo insieme non sia eccessiva, garantendo però la solidità strutturale necessaria per il lancio in orbita dei moduli. Gli elementi del gigantesco veicolo saranno infatti costruiti sulla Terra e poi lanciati singolarmente per essere assemblati nello spazio. Secondo il South China Morning Post, l'enorme veicolo sarà un importante equipaggiamento aerospaziale strategico per l'uso delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e la permanenza a lungo termine nello spazio. Nel mondo occidentale c'è scetticismo sulla fattibilità di un progetto di questo genere. Per cominciare, ci vorrebbe un numero elevatissimo di lanci per portare gli elementi necessari nello spazio. Per avere un'idea, la Stazione Spaziale Internazionale, IS, che è la più grande struttura artificiale mai assemblata in orbita, ha richiesto 12 di lanci con razzi di vario tipo e molti anni di lavoro nello spazio, con costi che sono lievitati considerevolmente nel tempo. I moduli più grandi vennero lanciati per primi. Ci sono

0: Ma ad oggi si parla di un totale di circa 150 miliardi di dollari, con la NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, che hanno sostenuto la maggior parte delle spese. L'IS richiede anche 4 miliardi di dollari l'anno per le operazioni e la manutenzione generale, un onere che oggi è condiviso da 15 nazioni con i rispettivi programmi spaziali. Eppure, la Stazione Spaziale Internazionale misura appena 109 metri di lunghezza, mentre il veicolo cinese sarebbe almeno 20 volte più lungo. Sulla base di stime molto approssimative, si può ipotizzare che un veicolo spaziale che si estenda per chilometri costerebbe non meno di 3.000 miliardi di dollari. Qualcuno ha azzardato l'ipotesi che per veicolo spaziale di grandi dimensioni i cinesi non intendessero un'astronave o una stazione spaziale, bensì un ascensore spaziale, ossia una struttura in grado di portare materiale da terra nello spazio o dallo spazio alla Luna, viaggiando su cavo come un vero e proprio ascensore, ipotesi tornata in auge negli ultimi anni grazie ai progressi delle tecnologie che fanno uso di nanotubi di carbonio, grafene, nanofilamenti di diamante e altri supermateriali, che permetterebbero, in teoria, di realizzare cavi di lunghezza e resistenza adeguati. In Cina, nell'aprile 2021, in occasione della sesta giornata nazionale dello spazio, sono stati presentati anche piani per condurre missioni con equipaggio su Marte entro il 2033, come parte di un progetto a lungo termine per costruire una base permanente sul pianeta rosso. Insomma, qualunque siano gli obiettivi, è chiaro che la Cina sta prendendo molto sul serio il suo status di importante attore spaziale e che nelle sue non molto nascoste intenzioni intenda espandersi al punto da superare NASA e Roscosmos e diventare la principale potenza mondiale dello spazio.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea, dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazio agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili senza pausa.

0: cause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente, un pensiero prolisso che non va diretto alla meta, un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti, un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canestrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo. Un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea. Continua Canestrà. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canestrà, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canestrà, queste sostanze soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA, materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è MetaVehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che, tutte sommate tra loro, permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di MetaVehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Benvibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Benvibre. Potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Benvibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers, a Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connesse al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene, perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri, ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto, se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA, pubblicati lo scorso dicembre 2019, hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello, anzi è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Vaudo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status, perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Vaudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra. Ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo. Impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica. E lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife. E lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi. Riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica in Roma, Olimpiadi del 1960, di Giovanni Lovera. Durante le Olimpiadi di Roma nel 1960, allo Stadio del Nuoto, avvenne un fatto davvero clamoroso. Chi scrive, giovane appena laureato, era presente e ricorda perfettamente quanto avvenuto. Per le gare di nuoto non era ancora stato adottato il cronometraggio elettronico automatico che sarebbe stato inaugurato solo ai Giochi di Monaco del 1972. Tutto ciò è appunto alla base del fatto clamoroso che stiamo per raccontare. Sugli ordini di arrivo, allora, facevano testo solo gli occhi dei giudici e i tempi erano affidati ai riflessi dei cronometristi. La gara in questione è quella dei 100 stile libero, che anche nel nuoto, come nell'atletica leggera, è quella dotata di maggiore fascino, quella che deve laureare l'uomo più veloce del mondo in acqua. È anche la gara che più colpisce la fantasia degli sportivi e di coloro che seguono le gare solamente in occasione delle Olimpiadi e dei campionati del mondo. Quella che, insomma, fa sognare anche i non specialisti. Alla finale partecipano da favoriti il primatista del mondo con il tempo di 54 secondi e 6, l'australiano John Devitt, l'americano Lance Larson, primatista mondiale dei 100 delfino, il primatista europeo Dobey e il brasiliano Dos Santos. È il 27 agosto, sono le 21:10 di una splendida serata romana, rinfrescata da un leggero ponentino. Si tratta della prima finale in programma e la tensione è veramente forte. Finalmente il colpo di pistola, quando sulle affollatissime tribune non si sente volare una mosca. Parte di scatto in corsia 6 Manuel dos Santos, che guadagna circa un metro, ma viene ripreso alla virata dei 50 metri da Larsson, che compie una capriola davvero fantastica. Anche David è subito dietro. Nella seconda vasca si sviluppa un duello avvincente fra l'americano e l'australiano, un testa a testa entusiasmante che permette loro di staccare il brasiliano. I due filano affiancati fra gli spruzzi sollevati dal loro fantastico progredire e si avventano contemporaneamente sul bordo vasca il traguardo agognato. Per gli spettatori è impossibile capire chi ha vinto, anche perché le mani che si protendono per toccare sono mimetizzate molto bene dagli spruzzi e dall'acqua della piscina. Io ho la sensazione che abbia toccato con una frazione di secondo di vantaggio Larsson, ma non potrei scommetterci nemmeno un centesimo. I due campioni sono angosciati, nell'attesa spasmodica del verdetto. E si stringono la mano, ma appaiono quanto mai straniti. Finalmente un cronometrista si china su Larsson e gli dice che il vincitore è lui. Esultanza del biondo americano e giubilo fra i suoi compagni di squadra. David si ritira rabbuiato in un angolo della piscina, mentre Larsson nuota due vasche defatiganti, godendosi gli applausi del pubblico. Ma ecco che l'altoparlante zittisce tutti per dare l'ordine di arrivo ufficiale. Primo è David in 55 secondi e 2. Secondo, Larsson, stesso tempo, e il terzo, Dos Santos, con 55 secondi e 4. Esultanza dell'australiano risorto a nuova gioia dal suo angolino, nuove congratulazioni e nuovi applausi. Larsson la prende con grande sportività e, recandosi al podio per ricevere le medaglie, i due fraternizzano e si scambiano complimenti. Ma la Federazione Americana del Nuoto non ci sta e presenta reclamo, che però viene respinto il giorno dopo con 5 voti contro 3. Il verdetto passa alla storia, ma pochi sono convinti della sua validità. Si saprà poi che a questa decisione si è arrivati alla fine di una specie di giallo. I 6 giudici incaricati di stilare l'ordine di arrivo non erano d'accordo. 3 avevano assegnato la vittoria a uno e gli altri 3 all'altro. Inoltre, uno dei cartellini favorevoli a David è stato corretto perché inizialmente c'era scritto Larsson. In più, il membro italiano della giuria asserisce che un giudice ha votato dopo aver richiesto il parere del suo vicino. Quelli meglio piazzati per giudicare sono i cronometristi, che si trovano al bordo vasca sulla verticale degli arrivi. Essi hanno assegnato alla corsia 4, Larsson, i tempi di 55 secondi, 55 secondi e 1, 55 secondi e 1, e alla corsia 3, David, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2. Invece, il giudice arbitro, lo svedese Randstromer, che si trovava su un lato della vasca e quindi in posizione non ideale per giudicare, decide tutto lui. Assegna la vittoria a David, modifica il responso dei cronometri e attribuisce a entrambi il tempo di 55 e 2. L'americano prende la decisione a lui avversa davvero sportivo. Quando il giorno dopo gli mostrano i giornali, che tutti più o meno dicono «ma Larsson aveva vinto», sorride con un velo di tristezza. Non è da tutti perdere con questo stile la gara più importante delle Olimpiadi. Qualche giorno dopo si prenderà una parziale rivincita con la medaglia d'oro della staffetta mista e con il relativo record del mondo. David invece si porterà avanti il dubbio e nel 1994, prima dei mondiali, dirà: «Come vorrei sapere se avevo vinto o no quella sera». Non aveva vinto. Ce lo ha confermato il filmato dell'arrivo, che è stato possibile visionare al rallentatore nella sede Rai di Milano, anticipando quanto molto più tardi sarebbe stata in grado di fare la moviola.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Hair, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello. Sotto una violenta bufera di neve, un treno deraglia tra le Alpi norvegesi. I passeggeri vengono tratti in salvo e condotti in un albergo della zona. Ma, mentre sono ancora tutti isolati a causa del maltempo, un assassino comincia a fare vittime. Buon ascolto.
2: Dalla scala di Beaufort, velocità del vento in montagna. Calma. Da 0,0 a 0,2 metri al secondo. I fiocchi di neve cadono a terra quasi perpendicolarmente e sono accompagnati da un lieve movimento oscillatorio. Poiché perse la vita soltanto il macchinista, non si può parlare di catastrofe vera e propria. Erano 269 i passeggeri sul treno che, per un fenomeno meteorologico di cui mi sfugge ancora il pieno significato, deragliò prima di imboccare la galleria sotto il Finsenut. Un macchinista morto rappresenta soltanto lo 0,37% di quel numero complessivo di viaggiatori. In altre parole, fummo davvero fortunati. Anche se molti rimasero feriti nell'impatto, si trattò per lo più di lesioni minori, fratture alle braccia e alle gambe, commozioni cerebrali e ovviamente graffi, escoriazioni e contusioni varie. Insomma, non ci fu nessuno a bordo del convoglio che riuscì a evitare qualche danno fisico per colpa della collisione. Ciò nonostante, ci fu soltanto una vittima. A giudicare dalle urla che si levarono dal treno nei minuti successivi all'incidente, si aveva invece l'impressione che si trattasse di un disastro di dimensioni enormi. Io rimasi a lungo in silenzio. Ero convinta di essere uno dei pochi sopravvissuti e per giunta tenevo in grembo una neonata che non conoscevo affatto. La piccola era stata catapultata in avanti al momento dello scontro. Dopo avermi sfiorato la spalla in volo, era andata a sbattere contro la parete di fronte alla mia sedia a rotelle e mi era finita tra le braccia con un leggero tonfo. Di riflesso avevo stretto a me quel fagotto che piangeva disperato. Quando avevo ripreso a respirare, alle narici mi era arrivato l'odore asciutto della neve. La temperatura, abbassandosi di colpo, era passata dal caldo sgradevole e statico del convoglio a un gelo capace di causare ustioni da freddo. Il treno si era inclinato su un fianco, non molto, ma abbastanza da provocarmi un forte dolore alla spalla. Seduta a sinistra dello scompartimento, ero l'unica passeggera costretta su una sedia a rotelle. Un muro biancastro premeva sui finestrini accanto a me. Mi resi conto che quelle enorme quantità di neve ci avevano salvato. Senza, il treno si sarebbe capovolto. Il freddo era lancinante. Non eravamo neanche a Hænefoss che io mi ero già tolta il maglione. Adesso ero bloccata lì dentro con indosso soltanto una maglietta, mentre mi premeva sul petto una neonata e constatavo che stava nevicando dentro lo scompartimento. L'epidermide nuda delle braccia era già così intirizzita che quando quei fiocchi azzurrognoli ci cadevano sopra volteggiando, rimanevano visibili per un gelido secondo prima di sciogliersi. Lungo l'intero lato destro della carrozza, i finestrini erano stati schiacciati verso l'interno. Nei pochi minuti trascorsi da quando ci eravamo fermati alla stazione di Finse, per consentire ai viaggiatori di salire e scendere, il vento doveva essere aumentato di intensità. Erano scese soltanto due persone. In effetti, avevo notato che erano state costrette a chinarsi in avanti per proteggersi dalle raffiche mentre arrancavano sul marciapiede dirette verso l'albergo. Ma non sembravano condizioni meteorologiche peggiori di quelle che ci si poteva aspettare in alta montagna. Adesso che mi trovavo lì seduta con il maglione ben avvolto intorno alla piccola e incapace

Forse trascorsero 10 minuti, probabilmente si trattò di una manciata di secondi. Sara! Con espressione irata, una donna squadrò prima me e poi la bambina, che dal maglioncino alle minuscole calzine era vestita completamente di rosa. Erano dello stesso colorito rosato anche le manine chiuse a pugno che io stringevo fra le mie e il visetto rigato di lacrime disperate. Il volto della madre era rosso. Una profonda ferita sulla fronte sanguinava copiosamente, ma questo non le impedì di strapparmi via la piccola. Il maglione cadde per terra. La donna avvolse la figlia in una coperta con movenze esperte e velocissime. Di sicuro non era la sua primogenita. Dopo averle nascosto la testolina nel plaid ed essersi stretta al seno quel fagottino, si mise a urlare contro di me come in tono di accusa. «Sono caduta! Risalivo la carrozza e sono caduta!» «Va tutto bene», risposi lentamente, anche se mi sentivo le labbra così intirizzite che facevo fatica a parlare. «Per quanto posso giudicare, sua figlia è illesa. Sono caduta», singhiozzava la madre. Cercò di colpirmi con un calcio che andò a vuoto. «Mi è caduta, ho fatto cadere Sara». Libera da quella bambina inopportuna, afferrai il maglione e lo indossai. Anche se stavo andando a Bergen, dove mi aspettavo di trovare una pioggia battente e una temperatura di 2 gradi sopra lo zero, mi ero portata dietro il piumino. Alla fine riuscii a staccarlo dal gancio, da cui miracolosamente pendeva ancora. In mancanza di un berretto mi avvolsi la sciarpa intorno alla testa. Non avevo i guanti. «Si rilassi», le dissi mentre infilavo le dita su per le maniche del piumino. «Sara piange, un buon segno, credo. Non si può dire altrettanto?» Con un gesto del capo le indicai la fronte. Non se ne accorse neppure. La piccola continuava a strillare e non si calmò neppure quando la madre tentò di metterla sotto la giacca di pelliccia troppo attillata. Il sangue le colava abbondante dalla ferita. Avrei giurato che congelasse ancora prima di toccare il pavimento, che adesso era non solo in pendenza, ma anche scivoloso per via della neve e del sangue. Qualcuno aveva calpestato una confezione di succo d'arancia. La sottile lastra di ghiaccio gialla che copriva parte del pavimento spiccava come un enorme tuorlo d'uovo su tutto quel bianco. Il corpo non riprese calore, anzi, era come se gli indumenti più pesanti avessero peggiorato la situazione. A dire il vero, il torpore stava lentamente svanendo, sostituito però da un intenso formicolio sulla pelle. Tremavo al punto di dover stringere i denti per non mordermi la lingua. Ciò che desideravo più di tutto era girare la sedia a rotelle per riuscire a dare un volto a quelle grida, al pianto di una donna che doveva trovarsi dietro di me e alla miriade di parolacce e imprecazioni che provenivano da qualcuno che sembrava un adolescente con la voce in cambiamento. Avrei voluto scoprire quanti passeggeri erano morti, quanto erano gravi le lesioni subite dai sopravvissuti e se in qualche modo era possibile tappare la finestra per non far entrare la bufera di neve, sempre più intensa con il passare dei minuti. Avrei voluto girarmi, ma non avevo il coraggio di estrarre le dita dalle maniche del piumino. Avrei voluto vedere che ora fosse, ma l'idea di sentire quel gelo sulla pelle mi era insopportabile. Lo scorrere del tempo pareva indistinto e sfocato come i fiocchi che volteggiavano all'esterno della carrozza. Un caos grigio illuminato a sprazzi dal bagliore azzurrognolo dei neon nello scompartimento, che ora si accendevano e spegnevano a intermittenza. Non riuscivo a capire come fosse possibile rimanere assiderati a quel modo. Doveva essere passato molto più tempo da quando era avvenuto lo schianto, e il freddo doveva essere molto più intenso di quello che il macchinista aveva dichiarato attraverso gli altoparlanti mentre il treno si dirigeva verso Finse. Aveva avvisato i fumatori. Fuori c'erano 20 gradi sotto zero e scendere per godersi i 2 minuti a disposizione prima di ripartire non era un'idea brillante. Doveva essersi sbagliato. Perché io so cosa vogliono dire 20 gradi sotto zero, l'ho sperimentato tante volte, e non era certo quello il caso. Adesso la temperatura era micidiale. Le braccia si rifiutarono di obbedire quando mi decisi a controllare che ore fossero. «Salve a tutti!»

Un uomo aveva forzato le porte a vetri automatiche che separavano lo scompartimento dallo spazio dei ripiani portabagagli. Se ne stava a gambe larghe sul pavimento in pendenza, con indosso una tuta da motoslitta, un enorme berretto di pelo con i paraorecchie e una maschera da sci gialla. «Sono venuto a prendervi e portarvi in salvo», ruggì con la cadenza dialettale tipica di quella zona. Si abbassò la maschera sul petto. Mantenete la calma, l'albergo è qui vicino. Che cosa potesse fare un uomo solo in quello scompartimento pieno di persone che piangevano e si lamentavano, non mi era chiaro. Eppure la sua presenza sembrò sortire un effetto tranquillizzante su tutti i presenti. Persino la neonata smise di piangere. Il ragazzo che aveva continuato a imprecare senza tregua da quando era avvenuto lo scontro esclamò un ultimo: Cazzo! Era ora che arrivasse qualcuno, porca puttana. Poi rimasi in silenzio. Forse mi ero assopita, o forse stavo davvero per morire assiderata. In ogni caso, il freddo non mi tormentava più come prima. Avevo letto di situazioni analoghe, anche se non potevo affermare di avvertire quel tepore piacevole e sonnacchioso che a quanto si dice preannuncia la morte per assideramento, almeno avevo smesso di battere i denti. Era come se il corpo avesse deciso di cambiare strategia. Non voleva più combattere né tremare, e invece percepivo come un muscolo dopo l'altro si stesse lasciando andare e rilassando, perlomeno nella parte del corpo dove ancora sensibilità. Non so se mi fossi addormentata sul serio, eppure qualcosa sfugge alla mia memoria. Quell'uomo doveva aver aiutato parecchie persone prima che io sussultassi. Merda! Era chino su di me, il suo alito mi bruciava sulla guancia e credo di aver sorriso. Un attimo dopo mi si era accovacciato accanto per osservarmi le ginocchia, o i polpacci, a dire il vero, come avrei saputo di lì a poco. È paralizzata? È paralizzata le gambe, da prima, cioè? Non avevo la forza di rispondere. Johan! Ruggì di colpo, senza alzarsi. Johan, vieni qui! Allora non era da solo. Sentii il ronzio di un motore attraverso la bufera di neve e con le folate di vento provenienti dall'esterno giunse anche un intenso odore di gas di scarico. Il rumore andava e veniva, diventava più forte per poi sparire e ne dedussi che ci fossero molte motoslitte in azione. L'uomo che si chiamava Joan si inginocchiò. Quando vide ciò che gli indicava il compagno, si grattò la barba. Ha un bastoncino da sci conficcato nel polpaccio, disse alla fine. Cosa? Un bastoncino da sci le ha trapassato un polpaccio. Piegò la testa di lato con espressione affascinata. La rotella si è spezzata nell'impatto ed è rimasta impigliata nei pantaloni, ma il bastoncino, la sua testa scomparve alla mia vista, spunta di circa 20 centimetri dall'altra parte, esclamò. Ha perso sangue, parecchio in effetti. Ha freddo? Intendo dire più freddo del. Sembra che il bastoncino si sia un po' curvato e questo significa che. Non dobbiamo estrarlo, precisò con voce appena percepibile l'uomo che aveva la maschera da sci gialla appesa al collo, altrimenti rischia di finire dissanguata. Chi è stato così stupido da lasciare qui dentro un paio di bastoncini? Si guardò intorno con aria accusatrice. Dobbiamo portarla via subito, Johan. Come diavolo facciamo con il bastoncino? Non ricordo nient'altro. Dei 269 passeggeri a bordo del treno numero 601, in partenza da Oslo per Bergen mercoledì 14 febbraio 2007, al momento dell'impatto perse dunque la vita soltanto una persona. Era il macchinista, che difficilmente doveva essersi reso conto di quello che stava succedendo prima di morire. Per la precisione non ci schiantammo contro la montagna. Ai piedi del Finsenut, un enorme condotto di cemento armato penetra la roccia come se qualcuno avesse deciso che i 10 chilometri della galleria esistente non bastavano e che occorrevano dunque alcuni metri supplementari, creati in bruttissimo cemento armato, che stride con il bellissimo paesaggio intorno al lago di Finsevan. Le indagini successive avrebbero mostrato che il deragliamento era avvenuto a circa 10 metri dall'imbocco della galleria.
La causa era imputabile a una lastra di ghiaccio che si era formata sui binari. Molti hanno cercato di spiegarmi come sia stato possibile. Due treni merci, provenienti da direzioni opposte, si erano incrociati in quel punto nell'ora precedente il deragliamento. Per quanto ne ho capito io, avevano spinto l'aria calda presente nel tunnel verso l'esterno, dove invece la temperatura era più bassa. Un po' come succede in una pompa da bicicletta, mi hanno spiegato. Dal momento che l'aria fredda conserva l'umidità meno di quella calda, la condensa interna si trasforma in gocce che cadono sul terreno e diventano ghiaccio, a cui se ne aggiunge continuamente altro, così tanto che neppure il peso di un treno è in grado di romperlo in tempo. In seguito ho pensato che quel condotto in cemento armato di cui non vedo il motivo fosse stato messo proprio in quel punto per garantire un raffreddamento graduale dell'aria presente all'interno della galleria. Finora nessuno è stato in grado di dirmi se ho ragione. Esula del tutto dalle mie capacità comprendere come un fenomeno meteorologico sicuramente noto dalla notte dei tempi sia riuscito a far deragliare un treno su un tratto ferroviario che è in uso dal 1909. Vivo in un paese che possiede un numero infinito di tunnel. Noi norvegesi dovremmo conoscere bene la neve, il ghiaccio e le bufere in montagna. Ma in questo millennio di alta tecnologia, di aerei, sottomarini atomici e veicoli capaci di atterrare su Marte, di clonazione animale e una chirurgia laser dalla precisione nanometrica, una cosa semplice e naturale, come l'incontro dell'aria proveniente da un tunnel con una tempesta invernale in montagna, è in grado di far deragliare un treno e mandarlo a schiantarsi contro un enorme condotto in cemento armato. Non capisco. Questa disgrazia è stata battezzata il disastro di Finse. Dal momento che non si tratta di una catastrofe vera e propria, ma piuttosto di un incidente di notevoli dimensioni, sono giunta alla conclusione che quel nome dipenda da tutto ciò che successe dentro e intorno alla stazione ferroviaria a 1222 metri sopra il livello del mare nelle ore e nei giorni successivi all'impatto, mentre le condizioni meteorologiche peggioravano sempre più, fino a dare origine alla peggiore bufera degli ultimi 100 anni. Quando ripresi i sensi, ero sdraiata sul pavimento della reception logora dell'albergo. Fui assalita da un odore intenso di lana bagnata e spezzatino con patate. Proprio sopra la mia faccia, una renna impagliata fissava un punto davanti a sé con espressione vitrea. Senza guardarmi in giro, percepii che la stanza era piena di persone che piangevano, se ne stavano in silenzio oppure parlavano animatamente. Lentamente cercai di mettermi a sedere. «Non lo faccia!» disse una voce che riconobbi dal treno. «Devo proseguire!» risposi confusa rivolgendomi alla renna. L'uomo in tuta blu da motoslitta apparve improvvisamente nel mio campo visivo. In posizione china e con la testa fra me e l'animale sembrava che avesse le corna. «Rimarrà qui per un bel po'», commentò ridacchiando, «come tutti noi. A proposito, mi chiamo Guy Rugolman e lei?» Non risposi. Non avevo la minima intenzione di conoscere gente durante quel viaggio. A dire il vero, Finse non ha strade che la colleghino al mondo esterno. Persino durante l'estate, la storica Rallarvegen è chiusa al traffico ordinario e può essere percorsa soltanto in bicicletta. In inverno, tempo permettendo, è praticabile esclusivamente in motoslitta. Con i rottami di un treno a lato dei binari che proseguivano in direzione ovest lungo la linea ferroviaria nota con il nome di Bergensbanen, e una tempesta di neve che continuava a crescere di intensità, supponevo si trattasse solo di una questione di tempo, prima che le enormi turbine spazzaneve della NSB, le ferrovie di Stato norvegesi, riuscissero ad aprirsi la strada passando da Egestel o da Usteset a est per portarci tutti in salvo. Per quella volta non avrei raggiunto Bergen,
ma nessuno di noi sarebbe rimasto a Finse per molto tempo, qualche ora forse, nessun motivo per farsi nuovi amici. A quanto pareva, tra i passeggeri c'erano 8 medici, una rappresentanza insolitamente nutrita e fortuita che poteva spiegarsi con il fatto che 7 di loro avrebbero dovuto partecipare a una conferenza sul trattamento delle ustioni all'ospedale universitario di Echelan a Bergen. Anch'io ero diretta lì, non per prendere parte a quel simposio, ovvio, ma perché dovevo farmi visitare da un professore americano, specializzato nella cura delle lesioni conseguenti alla frattura della spina dorsale. Nel 2002, durante le feste di Natale, mi avevano sparato e il proiettile mi aveva centrato la schiena. Ero rimasta paralizzata dalla vita in giù, ma anche il resto del corpo cominciava a patirne le conseguenze. Ci era voluto un po' di tempo prima di scoprire che non ci sentivo più bene come prima. Avevo battuto la testa per terra dopo che mi avevano colpito, e i medici erano arrivati alla conclusione che il nervo acustico era stato danneggiato durante la caduta. Non importa, non devo usare l'apparecchio e me la cavo alla perfezione, soprattutto perché parlo raramente con gli altri e i televisori sono dotati di un tasto per regolare il volume. Ma a volte ho problemi respiratori, ogni tanto avverto delle fitte di dolore all'altezza delle reni. A mio avviso niente di preoccupante, ma mi sono lasciata convincere. Correva voce che quel professore americano fosse bravissimo. Sta di fatto che 7 degli 8 medici presenti su quel treno erano specialisti in tipi di lesione che nessuno di noi viaggiatori aveva subito. L'ottavo, una donna sulla sessantina, era una ginecologa. Come una specie di dono inaspettato piovuto dal cielo, tutti i dottori erano rimasti illesi. E benché in realtà fossero esperti di problemi cutanei, a parte la collega che si occupava di organi riproduttivi, si adoperarono senza sosta per curare ferite da taglio e fratture. Di me si occupò il nano. Raggiungeva a malapena il 1,40 m d'altezza, in compenso aveva quasi la stessa circonferenza. La testa era troppo grande rispetto al corpo e le braccia erano ancora più corte e tozze, relativamente parlando, di quelle che avevo visto in persone di bassa statura. Mi sforzavo di non fissarlo. Di solito me ne sto rintanata in casa. Le ragioni sono tante. Una è che non sopporto la gente che mi guarda. Tenendo conto del fatto che sono una donna di mezza età e aspetto normale, seduta su una carrozzina, e che quindi non dovrei risultare particolarmente interessante per nessuno, posso immaginare come si sentisse quell'uomo. Me ne accorsi non appena mi venne incontro. Qualcuno mi aveva infilato un cuscino sotto la testa. Non ero più costretta a osservare il muso ormai spelacchiato della renna, né le cucitrici piuttosto grezze che mettevano in mostra, nei punti in cui il pelo mancava del tutto, l'orrido lavoro eseguito dal tassidermista. Quando quel medico minuscolo attraversò la stanza, con l'andatura strana, dondolante, la via si schiuse davanti a lui come se si trattasse di Mosè in persona di fronte alle acque del Mar Rosso. Tutte le conversazioni si interruppero di colpo. Perfino i gemiti e le grida di dolore cessarono al suo passaggio. I presenti si limitarono a osservare. Io chiusi gli occhi. Esordì inginocchiandosi accanto a me. Cosa abbiamo qui? Aveva una voce sorprendentemente cupa. Forse me ne ero aspettata una all'elio, come se dovessi intrattenere dei bambini a una festa di compleanno. Visto che sarebbe stato maleducato non guardarlo mentre mi parlava e che tenendo gli occhi chiusi avrei potuto indurlo a credere che stessi peggio di quanto non fosse in realtà, li aprii. Magnus Strang, disse, afferrando la mia riluttante mano destra con la sua, tozza e grande. Mentre borbottavo il mio nome, non potei fare a meno di pensare che i suoi genitori dovevano essere dotati di un certo umorismo. Magnus, il grande. Dopo aver strizzato gli occhi per un attimo, alzò un indice e sfoderò un sorriso. La poliziotta, commentò entusiasta. È lei quella a cui hanno sparato nei boschi del Nordmarka a Oslo qualche anno fa, vero?
Il suo viso assunse di nuovo un'espressione pensosa, volutamente esagerata. Stavolta si portò un dito alla tempia prima di sorridere in modo ancora più smaccato. Il capo dell'anticrimine, vero? Un corrotto, è stato qualcosa. È stato molto tempo fa, lo interruppi. Ha una buona memoria. Smorzando appena il sorriso, si concentrò sulla mia gamba. Soltanto in quel momento mi accorsi che l'onnipresente Gay Rugelman si era seduto accanto al medico. Non era più in tuta. Il maglione di lana doveva risalire ai tempi della guerra. I gomiti nudi spuntavano da entrambe le maniche. In origine i pantaloni alla zuava dovevano essere stati blu, ma adesso avevano assunto un colore grigiastro, scuro, indefinibile. Aveva lo stesso odore del fumo che si leva dai falò. «Dov'è la mia carrozzina?» domandai. «Il bastoncino è scivolato fuori», spiegò Guy Rugelman al medico, mentre con la lingua si aggiustava in bocca una presa di tabacco. Non volevamo estrarlo, ma abbiamo dovuto rompere la parte che spuntava dalla ferita per trasportarla qui. Così è venuto via da solo, però non sanguina più così tanto. Dov'è la mia carrozzina? Lo so che il bastoncino sarebbe dovuto rimanere infilato dentro, proseguì Rugelman. Dov'è la sua carrozzina? Gli chiese il dottor Strang senza alzare lo sguardo dalla ferita. Aveva strappato la gamba del pantalone e io avevo la netta sensazione che le sue mani fossero veloci e precise, nonostante la loro forma e grandezza. La carrozzina? La sedia a rotelle? Sul treno? Voglio la mia carrozzina, insistetti. Accidenti, non possiamo mica ritornare là per... Il medico alzò lo sguardo. Dopo aver estratto dal taschino un paio di occhiali giganteschi dalla montatura in corno, se li infilò prima di aggiungere a voce bassa: «Le sarei grato se qualcuno andasse a recuperare la carrozzina della signora, il più in fretta possibile. Ma si rende conto del tempaccio che c'è là fuori? È completamente...» Con l'indice, che ora non aveva più molto di divertente, Strang si aggiustò gli occhiali sul naso e fissò lo sguardo sul soccorritore. «Vada a prendere quella sedia. Adesso!» Credo che anche lei si sentirebbe a disagio se le sue gambe fossero rimaste sullo scompartimento di un treno mentre la portavano via impotente. Ho visto come avete agito nonostante la bufera, lei e i suoi eccellenti colleghi, quindi presumo che vi sarà piuttosto facile andare a prendere uno strumento tanto importante per la nostra amica.

0: Avete ascoltato un estratto da Quota 1222 di Anne Holt, traduzione di Margherita Podestà, Air, Einaudi, 2015, letto da Patrizia Gianello.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E l'Elege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto». Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio. Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti, porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. I due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi. Di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio. Uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei. Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. Sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi i bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello, evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete? Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Bauci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta, in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Bauci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone Bauci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Bauci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. 1000 domossa diere, locum requienque petentes. 1000 domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenali bussilla. Conse nuere casa, pauperta tenque fatendo, effe cere levem, necchiniqua mente ferendo. Bussarono a 1000 porte, cercando un luogo per riposare, e 1000 porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Bauci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone Bauci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Bauci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie: «Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima, per tutte le biblioteche del mondo, e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi». Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB, e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante